Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 2020.
1: Buongiorno a Radio San Marino, sono le 6.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora tempo bello questo mercoledì in Emilia-Romagna, anche se nella seconda parte del giorno tornerà a farsi vedere qualche annuvolamento, comunque senza grandi conseguenze. Vi anticipo che anche giovedì sarà una giornata a tratti nuvolosa, soprattutto in Emilia. Però in realtà, ripeto, non sono attese precipitazioni significative. Come temperature e valori ancora sopra la norma, punte massime oltre i 25 gradi, minime notturne più frizzantine tra 15 e 18. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ed eccoci qua, diamo inizio anche a questa giornata di mercoledì 30 settembre e con oggi chiudiamo il mese, va bene? Così si finisce anche il mese di settembre. Sembra ieri che siamo tornati dalle vacanze, dalle ferie, alcuni le stanno finendo in questi giorni. Io adesso penso che ci siano ancora persone che possono scegliere il periodo di ferie. Sono accorciate molto le ferie, è da tempo che ne parliamo qui a Radio San Marino, perché non è più come una volta. Agosto, luglio e agosto erano i due mesi delle ferie, poi luglio e settembre, giugno e settembre invece erano mesi di lavoro. A giugno ancora i ragazzini vanno a scuola, insomma i primi giorni, per cui non si può fare più di tanto, e invece il mese di settembre era proprio il mese della ripresa al lavoro. Con il primo giorno che si tornava al lavoro c'era lo spiritosone che ti faceva il conto alla rovescia di quei giorni che mancavano a Natale. Noi lo facciamo tutti i giorni, anzi anche stamattina andremo a vedere quanti giorni mancano a Natale. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, buongiorno. Julian Brash con Serenamente per partire.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Jerry Halliwell con Lift Me Up, canzone che ritorna dal 1999, un po' di anni, 27, fatto bene i conti? Penso di sì, 27 anni fa, comunque bellissima canzone, ancora oggi si ascolta molto molto volentieri. Benvenuti sul mattino, nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8, come va? Siete già svegli? Quanti occhi avete aperti?

prendi prima mattina diventa anche complicato. Quando si sente il suono della sveglia è sempre sgradevole. Credo che sia uno dei suoni più sgradevoli che nella vita si possa sentire, il suono della sveglia la mattina. Almeno se no, poi più è presto, più ovviamente dà fastidio, dà quel senso di irritazione. Dice, dai, anche se vai a letto presto la sera, più uno dice,

concludere, non pensate subito male, per concludere, sono la sveglia, inevitabilmente, per cui ti tira giù dal letto ed è ora di cominciare la tua giornata, oppure perché stai proprio dormendo bene, il momento in cui stai dormendo più profondamente, e questa si mette a suonare, ma te pare?

Nannini che ci ha riportato al 2013 con la fine del mondo. Volevo parlarvi di Tellurio, non so se avete presente, che potrebbe essere, non è un coreografo, quello era Don Lurio, un'altra cosa. Tellurio è il metallo raro e strategico, praticamente non lo troverete mai nelle raccolte dei minerali che danno in edicola. Ai miei tempi, aspetta un attimo, ai miei tempi c'erano queste raccolte, ogni tanto uscivano, se volevi far vedere che eri una persona seria, dovevi per un attimo abbandonare le figurine, le famose figurine, calciatori prevalentemente, perché quelle de... Io mi ricordo che feci una raccolta sugli animali e una di una serie televisiva che andava all'epoca. Però se volevi far vedere che eri un bambino serio e che ti interessavi a quello che ti succedeva attorno, dovevi fare per almeno una volta la raccolta dei minerali, che erano dei sassolini praticamente. C'era la settimana dello zolfo, la settimana della pirite, c'erano queste cose, e uscivano questi sassolini in edicola. Il primo costava niente, poi l'ultimo invece costava un sacco di soldi, ma non perché c'era dell'oro dentro, costava proprio di suo.

Miami davvero 2001, c'era Luca Carboni nel mattino di Radio San Marino. Allora, dicevo, nelle raccolte dei minerali che potete trovare in edicola non troverete mai il tellurio, che pur valendo quasi 1000 volte in meno dell'oro è diventato una materia prima e strategica per il fotovoltaico, per esempio altre tecnologie legate all'energia pulita. Il principale problema è la scarsità dell'offerta, viene infatti recuperato soprattutto dalla raffinazione del rame e non da miniere dedicate. Quindi bisogna che qualcuno prima o poi dedichi una miniera del tellurio. Non si trova assolutamente, è praticamente una lavorazione del rame, va bene? E allora voi prendete a casa del rame, lo fate bollire, poi ci mettete uno spicchio d'aglio, sicuramente qualcosa dovete fare, insomma, però pare che sia un metallo che nei prossimi anni diventerà sempre più prezioso e sempre più importante. Secondo me fra qualche tempo lo troveremo che costa anche più dell'oro. Occhio, perché hai visto, ti piace questo ciondolo in tellurio? Bellissimo. Ma pensa che d'estate fa anche caldo, è molto bello.

One Republic e Negromaro insieme, Better Days, ovvero giorni migliori. Adesso invece scopriamo insieme una delle novità di questa settimana, ovvero una delle nostre new play, che sono poi le canzoni che ci accompagneranno nelle nostre chiacchierate durante i giorni che arriveranno, e poi le ritroveremo anche all'interno della nostra Top 50. A proposito, si sta avvicinando il weekend, quindi attenzione. Adela con Ain't in LA, canzone che questa settimana è appunto fra le nostre new play.

Ain't No Lay con Adela questa settimana fra le nostre new play di Radio San Marino, canzone che ha un testo un po' particolare, poi ne parleremo una delle prossime volte che avremo occasione di incontrarla. Adesso però attenzione, perché c'è la numero uno in classifica di questa settimana, che sono gli Zufolos, questa band che un po' arcaica, tipo medievale. Va bene, diamo un'occhiata un po' più da vicino alla giornata di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, è il 273esimo giorno dell'anno, 40esima settimana, e alla fine dell'anno mancano soltanto 92 giorni, mentre se vi state chiedendo quanti ne mancano a Natale, ve lo dico io, quindi dissipiamo ogni dubbio: 85 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa, e poi Santa Sofia, vergine e martire. Allora, San Girolamo è il protettore di, due punti, dotti, studenti, archeologi, librai, pellegrini, bibliotecari e traduttori. Va bene? Insomma, è un po' un sindacato. Cosa accade oggi? Nel 1960, per la prima volta in televisione, appaiono i Flintstone. Sono gli uomini d'età della pietra, un cartone animato, lo conoscete molto bene, Fred, Barney, tutta sta gente. Nel 1948 invece esce in edicola il primo fumetto di Tex, che aveva un formato del tutto particolare, non è come lo conosciamo noi oggi, ma erano strisce, praticamente era un giornalino rettangolare, piccolino, molto molto carino. Diamo un'occhiata ai nati in questo giorno. Nel 1950 viene alla luce Renato Zero. Ha bisogno di grosse presentazioni, cantante straordinario, meraviglioso. Nel 1964 invece nasce Monica Bellucci. Perché la Bellucci ha la mia età e io, quando metto le due fotografie vicino, per adesso solo le due fotografie, posso fare di più, non si può, sembro suo padre. Cioè, spiegami perché questa cosa del... non l'ho capita. Va bene, comunque, nel 1960 Giorgio Panariello, stato un grandissimo giocatore di tennis, di tamburello, è vero, di tamburello, proprio la palla corda anche si chiamava un tempo. Bene, nel 1924 Truman Capote, che è stato un fantastico, un cantante, proprio un frontman di una band sua, tutta sua, quelli di, si chiamavano i Capottati del Quartierino. Vabbè, insomma, è una cosa. Diamo un'occhiata ai nati sportivi invece. Nel 1959 nasce Ettore Messina, poeta, scrittore con lobby della pallacanestro, più o meno, penso che funzioni così. Mentre nel 1980 nasce Martina Higgins. Martina Higgins l'avete vista tutti nel telefilm Magnum PI, era quella che si occupava, no, dei cani, sì, vabbè, ma lei aveva questo hobby, lei amava particolarmente le bocce, giocava a bocce. E beh, ognuno gioca quello che può. Nella nostra compilation invece Ariete con Angelina Mango, Che bella vita, poi Liam Payne, Rita Ora con For You, ma si parte dagli 883 Senza averti qui.

Liam Payne ritorna con insieme anzi a Ariete, Angelina Mango, ma soprattutto agli 883, erano loro i protagonisti della nostra compilation, scusate, che della nostra compilation su Radio San Marino, che è la prima, ne avremo un'altra poi prima dei saluti intorno alle 7:30 grosso modo. Adesso invece insieme stabiliamo come un metodo scientifico per stabilire quando cambia la stagione. Il cambio di stagione per esempio non è il cambio degli armadi, molti stanno già operando il cambio degli armadi nonostante faccia ancora caldo, oppure quando chiudi la finestra, quella finestra che hai tenuto aperta da maggio, non chiudevi mai perché facciamo un po' di corrente, tirava un pochino d'aria. Secondo me ti accorgi che cambia la stagione quando tu esci in mezze maniche e incontri quello col piumino e dici adesso bisogna scoprire chi dei due ci ha capito meno. C'è una parola che milione che è vero, che ti dà l'idea di questa situazione, però non sai mai chi dei due, cioè, chi è che ha sbagliato, perché io ho la mezza manica e sto bene e questo pare stare bene dentro il suo piumino. Dice qualcosa tocca, qualcosa non funziona. Va bene, comunque si sta cambiando, si sta andando verso stagioni un pochino più fresche. Intanto arrivano The Colors.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Torniamo al 1983, canzone firmata da Mike Oldfield ma cantata da Maggie Reilly. È una canzone che ci ha fatto ballare, ci ha fatto sognare. Devo dire che è una cosa contrapposta, perché ha un testo tragico e drammatico e una melodia pop rock orecchiabile e vivace. Protagonista della nostra collection, Moonlight Shadow.
2: Rivivi insieme a noi le

0: Ancora buongiorno da Radio San Marino, le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora tempo bello questo mercoledì in Emilia-Romagna, anche se nella seconda parte del giorno tornerà a farsi vedere qualche annuvolamento, comunque senza grandi conseguenze. Vi anticipo che anche giovedì sarà una giornata a tratti nuvolosa, soprattutto in Emilia. Però in realtà, ripeto, non sono attese precipitazioni significative. Come temperature e valori ancora sopra la norma, punte massime oltre i 25 gradi, minime notturne più frizzantine tra 15 e 18. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: La seconda parte della giornata, quale sarà la seconda parte della giornata? Quella che viene subito dopo pranzo, la merenduccia. Fate ancora la merenda? Sai che mi manca questa cosa alle 5 di fare la merenda? Vabbè, adesso si beve una tazza di tè molto inglese, molto british, quella di farsi un tè alle 5 del pomeriggio, però funziona. Mi manca questa cosa, ma non tanto per quello che si mangiava, che era tutta roba buona, perché comunque la merenduccia era sempre qualcosa di dolce, qualcosa di squisito, ma proprio quell'atmosfera della merenda che mi manca tantissimo. Ancora buongiorno da Radio San Marino e da Mirko Zani, si riparte da Saif.

Viene sempre da pensare a Zorro quando sento parlare in spagnolo. Non so perché, però insomma, questa cosa, no? Marcella Morillo su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Adesso mi rivolgo a quelli che hanno per casa un simpatico pelosetto, soprattutto i gatti. La simpatia dei gatti secondo me è straordinaria, proprio hanno degli atteggiamenti simpaticissimi. Si ride continuamente se osservi come si comporta un gatto, però non ho mai capito perché un gruppo di scienziati come quello che abbiamo noi, che si riunisce per far venire sera un pochino più in fretta, si deve mettere a un tavolo per capire se un gatto è destrimane o mancino. Non l'ho mai capito. Va bene, comunque i gatti sono quasi tutti

0: dal normale danneggia oltretutto un'opera pubblica, perché esattamente ad Arcene siamo in provincia di Bergamo. In un fine settimana i ladri hanno rubato letteralmente un tetto ad una scuola d'infanzia. Si tratta della Giovanni XXIII, 140 anime in questo piccolo centro, e vabbè, insomma, hanno smontato il tetto e se lo sono portato via. Cioè, questo è veramente, a parte il furto strano, comunque è una cosa che ci dà ancora il metro, no? Ecco, della debacle a cui stiamo quotidianamente andando incontro, proprio oramai inarrestabile. 8:16 minuti, buongiorno, è mercoledì, è finito anche già il mese di settembre, è ora di fatturare, amici miei. Sentiamo Ernia con Dedica.
1: Che nome dai?

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, era il 2021, siete su Radio San Marino, buongiorno, insieme a Roberto Bagazzoli viaggiamo belli, motivati, verso le 10, anche questa mattina di furti strani ne ho letti e sentiti tanti, insomma ci sarà capitato, ma questo è veramente fuori, oltre che

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

pezzo del 1998, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, chiacchierando del più e del meno. Ieri si sono un po' tirate le somme, visto che è stata la giornata in cui si è parlato di contrasto allo spreco alimentare, in cui si sono tirate le somme di quello che gli italiani buttano nel secchio. Pensate che buttiamo annualmente nel secchio 6,6 miliardi di euro, 25,74 kg di cibo a testa, pari a 112 euro. Insomma, 112 euro a me non sembrano pochi. C'è da dire che c'è una tendenza al virtuoso, perché diciamo si è scesi sotto i 500 grammi di cibo a testa, cioè 4,93, voglio dire, potremmo fare anche un po' meglio, ne sono convinto da questo punto di vista. E qui unisco anche i residenti della Repubblica di San Marino, perché comunque per vizio umano finiscono molte cose nel secchio che insomma a volte compriamo in più o a volte no, dimentichiamo nel frigo. Sono tante le situazioni che ci vedono coinvolti e dovremmo ragionarcela un po' meglio, mettiamola così. Olivia Dean con Baby Steps, questa è Radio San Marino, buongiorno.

Siamo arrivati alle 8:32 minuti, prontissimi naturalmente come sempre per condividere con i nostri ascoltatori quelli che sono i potenziali numeri uno di domani, quelli che potrebbero essere le new entry delle prossime settimane nella nostra classifica ufficiale, la Top 50 che trovate con Brunello Golini ogni fine settimana. Annalisa insieme a Madame con la canzone che si intitola

0: amica, fra le novità della settimana qui su San Marino.
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
0: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più per tutti i clienti. La latte microfiltrato Coop, filiera controllata, parzialmente scremato o intero, 1 litro a 1,19 euro. Per i clienti Fidelity Più, domani aperti con punti doppi. Valdragone 8:30, 13:30, dogana tutto il giorno. Vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e vi ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. E adesso la nostra prima compilation, fra poco ritroveremo Elisa con Kintsugi, ma anche Santana con Manà e Corazon e Spinado. Comincia Mario Biondi con Be Lonely.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
5: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
9: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
10: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
11: Momento in cui adesso andiamo a curiosare fra le cose che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita, quindi entriamo ufficialmente in quello che è l'ambiente condizionato e protetto della nostra collection, dove dentro c'è il meglio del meglio, e fra questi ritroviamo anche Franco Battiato dal 1982.

Franco Battiato con Voglio Vederti Danzare. Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10. Diamo il benvenuto a Giorgia adesso con la sua Corpi Celesti, magari sorseggiando anche un caffè, perché no, che stamattina ci vuole proprio.

0: minuto dopo le 9 su San Marino.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora tempo bello questo mercoledì in Emilia-Romagna, anche se nella seconda parte del giorno tornerà a farsi vedere qualche annuvolamento, comunque senza grandi conseguenze. Vi anticipo che anche giovedì sarà una giornata a tratti nuvolosa, soprattutto in Emilia. Però in realtà, ripeto, non sono attese precipitazioni significative. Come temperature e valori ancora sopra la norma, punte massime oltre i 25 gradi, minime notturne più frizzantine tra 15 e 18. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Stavo facendo una veloce riflessione, inutile naturalmente come sempre, ma se fossero le temperature pasticciate anziché la norma, potrebbero essere magari, che so, più gustose? Scusa, dopo questa veramente, un gavettone con una secchiata d'acqua fredda. Buongiorno, bentrovati, 9:03, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, vi accompagno verso le 10 in quest'ultimo giorno del mese di settembre, motivandovi con grande musica. Fra poco c'è Biagio Antonacci con l'impossibile, subito Mali con Best Persuades.
1: Let's go.

All'impossibile di Biagio Antonacci, protagonista qui su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Parliamo di Marco Mengoni, che lancia un nuovo progetto ed è davvero una novità nel panorama musicale, un club a Milano che si chiama Lo Sbagliato, di cui dal 5 novembre al 19 dicembre sarà direttore artistico e dove con tanti ospiti si esibirà in 20

26 concerti molto diversi dai concerti a cui siamo abituati. Sarà un evento offline, i cellulari non potranno essere utilizzati per godersi davvero la serata, ma non mancano però le polemiche che riguardano naturalmente il costo del biglietto, e già perché si parla di cifre intorno a 230 euro e naturalmente questa situazione ha creato veramente dei

nel nostro mercoledì mattina qui su Radio San Marino. Tra l'altro una dichiarazione d'amore in cui il sentimento sembra sempre diciamo più grande di quello che poi è lo spazio disponibile. E devo dire anche che, a proposito di questo, in questi giorni si parla tantissimo di testamento sentimentale, che non è una nuova formula giuridica e sicuramente non sostituisce un vero testamento. Diciamo che è uno scritto in cui si racconta perché un determinato oggetto è importante e a chi vorremmo affidarlo. Quindi non sto parlando necessariamente di gioielli, potrebbe essere anche la tazza utilizzata ogni mattina da nostro padre, il quaderno delle ricette della nonna, un vecchio disco, oppure che ne so, il biglietto del concerto conservato da tantissimi anni. Oggetti che economicamente valgono pochissimo, ma senza la loro storia diventano improvvisamente muti, perché in realtà il valore affettivo non è che si eredita automaticamente, qualche volta deve essere spiegato. E allora dai, la domanda che voglio farvi oggi è questa: qual è l'oggetto della vostra famiglia che vale molto di più di quanto costa? 335 104 1027, qui come sempre potete scriverci i nostri messaggi e mentre ci pensate, da tutto quello che custodisci i ricordi

ci sono anche i Negroamaro con l'Immenso questa mattina qui su Radio San Marino e per provare a descrivere qualcosa di immenso in realtà servono parole, ma forse non le famose 20.000 attribuite quotidianamente alle donne contro le 7.000 degli uomini. Sì, perché questi numeri in realtà circolano da anni, eppure ecco, non è che provenivano da una ricerca scientifica, ve lo dico subito, anzi uno studio reale e molto più ampio ha analizzato oltre 631.000 registrazioni raccolte su 2.197 persone. Ecco, così vi ho dato un po' anche i dati numerici. E una differenza significativa diciamo è emersa soprattutto tra i 25 e i 64 anni, cioè circa 21.800 parole al giorno per le donne, 18.500 per gli uomini. Sì, che ok, sono sempre un po' di più, però nelle fasce d'età la distanza a quanto pare si riduce moltissimo e tra le persone più anziane la stima ovviamente si capovolge leggermente, senza diventare statisticamente significativa. Però la conclusione di tutto questo più interessante è che la differenza tra due singole persone sono enormemente più grandi di quelle medie, diciamo, tra uomini e donne. Vorrei un po' sfatare questo mito, anzi lo stereotipo non funziona perché comunque tenta di trasformare una media in una sorta di biografia e invece non ci dice assolutamente chi abbiamo davanti, ci dà solamente una scusa per non ascoltarlo davvero. Quindi dai, smettiamo di contare le parole e sentiamo come si muovono. Gaia con Bossa Nostra.

Allora, poco fa si parlava di parole, allora io due ripartono da una parola spagnola, un singolo che anticipa Carnaval de Luz, il sedicesimo album in studio della band, che uscirà proprio il 13 novembre, sarà il primo, pensate, disco composto interamente da materiale nuovo dopo 9 anni, e quindi ecco, siamo tutti curiosissimi di ascoltare questo nuovo singolo che si intitola Silencio. Questa è Radio San Marino ed è la nostra new play.

Silenzio, due new play della settimana qui su Radio San Marino, ascoltata qui insieme nel nostro mercoledì. E questa canzone, tra l'altro, pochi giorni fa è stata anche suonata dal vivo per la prima volta in una scuola, quella nella quale però tutto era cominciato, cioè il 25 settembre del 76. Harry Mugner Jr., allora 14enne, mise sulla bacheca di questa scuola di Dublino un avviso per cercare dei musicisti. E a questo annuncio risposero Bono, The Age e Adam Clayton. Quindi cosa succede? Che esattamente 50 anni dopo il gruppo è ritornato lì e ha tenuto un concerto a sorpresa davanti a tutti gli studenti, al personale della scuola, insieme ai ragazzi che praticamente partecipavano a questo progetto che si chiama Music Generation. Diciamo che avrebbero potuto celebrare l'anniversario in uno stadio, però hanno preferito tornare proprio nel punto in cui nessuno poteva ancora sapere che cosa sarebbe accaduto. E questa, secondo me, non è che solamente nostalgia. Diciamo che qualche volta il luogo dal quale siamo partiti è il posto migliore per capire veramente quanta strada abbiamo percorso. E noi, a proposito di strada, continuiamo comunque a muoverci in questa mattinata, perché apriamo la nostra compilation, tre canzoni che raccontano sentimenti poco disposti a rimanere fermi. Elodie incomincia da due, Sunbird, My Body Isn't Ready, e Fiorella Mannoia, I Venti del Cuore.

Station, noi andiamo a vedere chi si fa in giro, perché domani, 1° ottobre, a San Marino sarà una giornata molto importante, perché torna la cerimonia di investitura degli eccellentissimi capitani reggenti.

pubblico, l'orazione ufficiale, il giuramento e l'investitura, cerimonia che ovviamente è gratuita, non richiede assolutamente prenotazione. Poi in serata invece San Marino cambia abito, però conserva gli stessi colori, perché alle 20:15 al San Marino Stadium di Serravalle la nazionale Under 21 affronta la Spagna nelle qualificazioni.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me!
9: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
10: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
11: Ed ora la nostra collection racconta una canzone che ha avuto due vite, cioè canzone che fu registrata dai Wailers nel 65 con un suono ancora vicino allo ska, poi Bob Marley la riprese nel 77 per l'album Exodus, trasformandola nella canzone storica che conosciamo. Sto parlando di One Love.

0: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la linea va alla nostra redazione per le notizie.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. Ripartiti questa mattina i lavori in una sessione fiume della Commissione Sanità, convocata fino alla mezzanotte. La seduta di ieri ha visto al centro la presentazione dell'ordine del giorno da parte della maggioranza al termine delle audizioni dei vertici IS. Il testo esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato Esecutivo e rilancia gli indirizzi su prevenzione, assistenza territoriale, hospice, servizi per anziani, digitalizzazione e riduzione delle attese, chiedendo inoltre al Congresso di Stato una relazione sul percorso verso il nuovo ospedale. Le opposizioni hanno contestato soprattutto il rischio di rappresentare come risultati acquisiti attività ancora in corso e chiedono maggiore chiarezza sui tempi. Cambiamo argomento e ci spostiamo in Italia. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre in Italia per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro, ma Enel e A2A ribattono a stretto giro. Le nostre offerte sono già più basse. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e diesel. Lo spread intanto sfonda la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. Alessandro Di Battista torna a parlare in pubblico dopo la sua malattia e l'intervento subito a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha spiegato di aver scoperto un tumore dopo un malore e forti dolori alla testa. Operato dai medici cubani, gli è stata asportata quasi completamente la massa. Rientrato in Italia, Di Battista è ora seguito al Policlinico Gemelli di Roma, dove proseguirà le cure. Ha ringraziato i sanitari che lo hanno assistito e si è detto fiducioso nell'efficacia della terapia. Gli esteri ora. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive l'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. Lavrov intanto accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Chiudiamo con lo sport. Nella seconda partita di Nation League Lega C, la nazionale sanmarinese esce sconfitta per 3-0 contro l'Albania, ma non ridimensionata. I titani sono andati vicini al gol due volte con Nicola Nanni. Restano invece grossi dubbi sul secondo gol concesso all'Albania dopo revisione al VAR. E per ora dalla nostra redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinerativo.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora tempo bello questo mercoledì in Emilia-Romagna, anche se nella seconda parte del giorno tornerà a farsi vedere qualche annuvolamento, comunque senza grandi conseguenze. Vi anticipo che anche giovedì sarà una giornata a tratti nuvolosa, soprattutto in Emilia. Però in realtà, ripeto, non sono attese precipitazioni significative. Come temperature e valori ancora sopra la norma, punte massime oltre i 25 gradi, minime notturne più frizzantine tra 15 e 18. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: E 4 minuti su Radio San Marino. Salutiamo gli amici di Trebi Meteo, ringraziamo anche la nostra redazione giornalistica. Allora, io sono Katia De Monte con voi fino alle 12.30 e da qui, come sempre, continuiamo la mattinata insieme tra canzoni che magari conosciamo a memoria, ma anche qualche storia nuova da portarci dietro durante la nostra giornata. Anzi, devo dire che il mercoledì ha già preso un po' il suo ritmo, no? Noi qui proviamo a metterci sopra una colonna sonora buona senza correre più del necessario e come sempre 335 104

Counting Crows con Accidentally in Love. Magari qualcuno se la ricorda anche per una luna di miele verde parecchio movimentata, sì, perché il brano fu scritto per Shrek 2 e accompagna proprio l'apertura del film. Non è che era una canzone presa da un cassetto, Amanduritz e la band la prepararono proprio apposta per quel progetto. Arrivò anche alle nomination agli Oscar, ai Grammy e Golden Globe, ed è bello secondo me quando una canzone in qualche modo esce dal disco e trova poi un'altra casa. Per molti è rimasta magari anche legata a quel film, per altri è semplicemente una di quelle che appena parte mette in moto qualcosa, cambia il ricordo, però insomma il ritornello ci ritrova un po' tutti. A me personalmente ha ricordato gli anni 2000, infatti era il 2004, mi ha ricordato un'estate molto molto particolare, magari a voi ha ricordato qualcos'altro. Intanto noi ci tuffiamo in quello che magari potrebbe essere un ricordo più recente, perché si cambia atmosfera con Karol G, Bruno Mars e la loro Still.

di oggi, playlist firmata dal nostro Gigi Restivo, che ovviamente salutiamo e che sentirete in onda nel pomeriggio. E adesso invece facciamo una deviazione in cucina, perché ieri proprio il Guardian ha pubblicato una piccola lista delle novità gastronomiche d'autunno in Gran Bretagna, e in realtà la combinazione che mi ha fermato un po' è questa. Innanzitutto i croissant alla fragola con Angel Delight, un dessert britannico molto popolare, e per chi invece preferisce il salato, il camembert maturato con una crema piccante al peperoncino. Ecco, io sono sincera, non so se li assaggerei entrambi nella stessa colazione, perché forse serve un po' di coraggio, però mi piace l'idea che anche in cucina in qualche modo si possa giocare senza trattare ogni ricetta, diciamo, come un esame di tradizione. Poi certo, se qualcuno mette il peperoncino nel cappuccino, beh, possiamo anche fermarci un momento a parlarne, dai. Qui invece, ragazzi, con la musica si va sempre sul sicuro, c'è Tommaso Paradiso, pezzo dell'estate appena trascorsa che vorremmo continuasse all'infinito. Per fortuna le condizioni meteo ce lo stanno in qualche modo permettendo. Agitare Coca-Cola.

Marlon Rudette, When the Beat Drops Out. Nella prima ora vi avevo chiesto qual è l'oggetto della vostra famiglia che vale molto più di quanto costa, e allora sono arrivate delle risposte bellissime al 335 104 1027. Laura da San Marino ci racconta della tazzina scheggiata della nonna. La domenica era sempre quella del caffè, adesso nessuno in casa ha il coraggio di mandarla in pensione, ma mi sembra piuttosto giusto. Poi Marco invece conserva una vecchia cassetta registrata da suo padre per il matrimonio. Si sente un po' di fruscio, ma ancora si riconoscono tutte le canzoni. Ah, che bella, questa mi piace tantissimo. E poi infine Paolo ha scelto il tavolo della cucina dei nonni. Dice ho cambiato casa 4 volte, ma è rimasto il posto dove la famiglia finisce sempre per ritrovarsi. Ecco, insomma, a volte il valore sta tutto veramente nelle scene che quell'oggetto si porta dietro, non tanto nell'oggetto. E a proposito di legami bellissimi, sicuramente noi possiamo celebrarli con un canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed ora per le nostre novità musicali, c'è una canzone che mette insieme due generazioni e due voci molto diverse, quella di Biagio Antonacci e Saif, un nuovo album di Biagio Antonacci che si titola Mustang, uscito il 25 settembre, che contiene questo incontro che incuriosisce già dal titolo. Diciamo che qui il passo classico del cantautore incontra il mondo più stretto di Saif. Dai, sentiamoci insieme Spirit.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, latte microfiltrato Coop, filiera controllata, parzialmente scremato intero, a un litro a 1,19 euro. Per i clienti Fidelity Più, domani aperti con punti doppi, Val Dragone dalle 8.30 alle 13.30 e Dogana tutto il giorno. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a Dogana, anche la domenica. Ed ora nella nostra compilation, beh, arrivano tre cambi di scena: Lenny Kravitz con Stillness of Heart e poi le Hetsai con Animal.

La voce di Zucchero con Puro Amore, e mi è capitata una storia che in realtà ha una cosa molto semplice ma preziosa che appunto vorrei condividere con voi, ossia riprendere un hobby lasciato lì da anni. C'è appunto una raccolta di esperienze di persone adulte tornate veramente a fare cose che amavano da bambini, cioè c'è chi ha ripreso a costruire con i Lego, chi a ricamare, chi è tornato alle gare con le macchinine radiocomandate, ecco, non per diventare ovviamente bravissimi, non per aprire un'attività, non per dimostrare niente, cioè una persona sostanzialmente racconta che oggi vuole un hobby per divertimento e basta. Ecco, secondo me ogni passione diciamo deve meritare proprio questa spensieratezza, no? Ci siamo forse abituati a chiedere a ogni passione un risultato, una competenza da esibire, un'utilità, e invece secondo me può semplicemente diciamo costruire una cosa magari anche storta, però divertirsi, no? Mentre la si fa, ecco, magari rispolverate dai anche voi magari qualche hobby, poi potete condividerlo al 335 104 1027. Intanto ci accompagna

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto. Solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre, dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
9: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
12: Radio San Marino per il sociale.
13: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
14: Ed ora per la nostra collection c'è una canzone che non promette risposte facili. È uscita nel 2004 nell'album Buoni o Cattivi di Vasco Rossi e diciamo che non sembra voler chiudere ogni domanda ma darle in qualche modo voce, forse anche questo il suo bello, un senso.

0: Cause I feel way too fabulous.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: È mezzogiorno su Radio San Marino. Buongiorno a chi si è appena collegato, ben trovati chi è con noi da stamattina. Io sono Katia De Monte, noi siamo quelli come sempre del bicchiere mezzo pieno, questo club che tutte le mattine si alza, si sveglia, arriva qui così com'è, senza giudizi, senza pregiudizi, coi capelli

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

del brano di Achille Lauro che abbiamo appena sentito qui insieme su Radio San Marino, e vorrei con voi restare ancora un momento dalle parti delle storie che in qualche modo ci sono rimaste dentro, perché a settembre è arrivato al cinema Practical Magic 2, cioè il seguito del film del 98 con Sandra Bullock e Nicole Kidman. Sono passati insomma quasi 30 anni, alcune delle protagoniste sono tornate insieme a questi nuovi personaggi. Poi le attrici più giovani del cast hanno parlato di questa voglia di ritrovare storie familiari. Ecco, forse quando tutto corre in realtà ci piace tornare per un attimo in un mondo che magari conosciamo già, però non è solamente nostalgia, diciamo è anche un po' la curiosità di vedere che cosa è cambiato nei personaggi, noi magari da quando li abbiamo incontrati la prima volta. E secondo me è un po' come un libro che, riletto in diversi momenti della vita, ci trasmette cose diverse, ci dà magari anche delle nuove intuizioni. E diciamo anche che il prossimo titolo della prossima canzone ci porta proprio lì, Chris de Serendi con Good Old Days.

Mamma mia, che bella atmosfera! E Tiro Mancino con la descrizione di un attimo, brano che dal titolo proprio all'album del 2000, a volte diciamo basta questo, no? Un titolo che non racconta tutta la storia, però riesce in qualche modo a fermare un'immagine prima che scappi. Tra l'altro un disco molto importante per la band, perché al suo interno c'è anche Due Destini, e poi è entrata nella colonna sonora delle Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek. Insomma, alcuni album fanno un po' così, magari li associamo a una canzone, ma poi scopriamo che dentro c'è veramente un piccolo paesaggio intero, un piccolo mondo che ci riporta a qualcosa che magari abbiamo vissuto. E adesso dai, lasciamo l'inquadratura ferma, rimettiamo

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

è una cantautrice slovacca e in questo brano gioca un po' con l'idea che per riuscire si debba per forza in qualche modo arrivare ad Hollywood. Il suo album d'esordio Prima è uscito il 4 settembre. In questo brano diciamo che capovolge un po' la mappa del successo, non vi dico altro.

E con Adela chiudiamo la nostra mattinata insieme qui su Radio San Marino. Domani, giovedì 1 ottobre, è festa per la cerimonia di investitura dei capitani reggenti, un appuntamento che segna l'inizio del nuovo semestre, una giornata molto importante per tutta la Repubblica. Chi sarà in piazza e a chi seguirà la cerimonia da casa auguro una bellissima giornata. Noi ci risentiamo venerdì sempre qui a partire dalle 10 su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte, grazie per la vostra compagnia, buona festa e buon proseguimento a tutti. Ciao!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Sulla radio che senti le ore 13, spazio al meteo.
0: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora tempo bello questo mercoledì in Emilia-Romagna, anche se nella seconda parte del giorno tornerà a farsi vedere qualche annuvolamento, comunque senza grandi conseguenze. Vi anticipo che anche giovedì sarà una giornata a tratti nuvolosa, soprattutto in Emilia. Però in realtà, ripeto, non sono attese precipitazioni significative. Come temperature e valori ancora sopra la norma, punte massime oltre i 25 gradi, minime notturne più frizzantine tra 15 e 18. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ma buongiornissimo dal vostro Irol qua su Radio San Marino, le 13 1 minuto e 19 secondi in questo mercoledì 30 settembre, prefestivo qua a San Marino, perché insomma ultima nostra diretta del mese, domani sarà anche festa qua a San Marino per il cambio dei reggenti. Parlando sempre di San Marino, partita di National League ieri, San Marino-Albania finita 3-0 per l'Albania. Tanti tifosi allo stadio, soprattutto albanesi, appunto, partita sold out a livello di pubblico. Bisogna dire che c'è stato un bel clima all'Olimpico di San Marino qua a Serravalle. Tante novità musicali da mettere sotto, dai Linkin Park che oggi si trovano anche al cinema fino al 3 ottobre nelle sale italiane, c'è un film che li riguarda, c'è Stevie Wonder che ha tirato fuori dei classici da un cassetto, c'è il May a Faenza, parte domani, e tante novità anche che riguardano Ernie e De Bausa. Tanta musica qua pronta per le nostre orecchie. Partiamo da Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari.

Rob Williams, Millennium, il 1998 su Radio San Marino, c'è il vostro Hero. Allora, tra le tante notizie di oggi c'è anche questa novità per gli automobilisti italiani. Dopo settimane di rincari, alcune delle principali compagnie petrolifere hanno deciso di introdurre questo tetto ai prezzi dei carburanti. Vedremo come andrà avanti questa faccenda. Qua a San Marino sempre stati leggermente più fortunati da questo punto di vista, ma insomma non di molto. Adesso andiamo a fare un salto in Norvegia, perché già vi ho presentato questi tre ragazzi che stanno facendo parecchio parlare di sé nel panorama della musica elettronica internazionale. Sono i The Bauza, arrivano da Bærum, che è vicino Oslo, e hanno creato questo sound che loro definiscono Scandi House. House, funk, disco, influenze jazz. È nato nel 2021 questo progetto e in pochi anni è passato dalla scena musicale norvegese alle radio internazionali. La grande svolta col brano Magnetic, che aveva conquistato la prima posizione in Norvegia su Spotify e poi pian piano ha raggiunto anche le top 10 di altri paesi, diventando virale in tutto il mondo. A giugno la loro casa discografica parlava già di oltre 50 milioni di ascolti, ma non si sono fermati, anzi dopo Magnetic hanno pubblicato altri singoli, tra cui quello che ascolteremo ora si intitola Lose Myself. Questa è la radio che senti.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano il

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Giovanotti con le canzoni 2018 sulla radio che senti. Ancora tanti auguri a Giovanotti che ha compiuto 60 anni qualche giorno fa, ma lui non li sente neanche. Cosa vuoi dire al buon Giovanotti? Andiamo alle notizie di queste giornate. C'è stata la svolta giudiziaria anche nel caso Giulio Regeni. A oltre 10 anni dalla morte del ricercatore italiano in Egitto, la Corte di Assise di Roma ha condannato questi 3 agenti dei servizi segreti egiziani a 10 anni di carcere ciascuno per questo sequestro, assolto il 4º imputato, sentenza comunque che non riconosce la responsabilità penale per l'omicidio, per la quale la procura aveva chiesto l'ergastolo. Rimane dunque aperta questa questione della piena verità giudiziaria sulla morte del ricercatore. Ma ora invece noi, per continuare a parlare di notizie musicali, andiamo da Ernia. Questa volta però niente uscite discografiche, semplicemente il rapper milanese si è sposato. Ho visto anche e sentito che ne ha parlato Tedua in un'intervista di qualche giorno fa. Il 19 settembre, quindi una decina di giorni fa, ha pronunciato il fatidico sì insieme alla sua compagna Valentina Cabassi, modella influencer con la quale è insieme dal 2019. Sono diventati anche genitori della piccola Sveva l'anno scorso e hanno scelto una cerimonia particolare tra i vigneti del Piemonte. La cosa interessante per gli appassionati di rap è la lista degli invitati. C'erano Tedua, Kid Yugi, Ercomi e chi ha celebrato il matrimonio? Niente po' di meno che Jake La Furia. Tra l'altro Ernia e Valentina si sono conosciuti proprio grazie a Arcomi durante un evento al quale partecipava il cantante, quindi un matrimonio che ha riunito alcuni dei protagonisti della scena rap italiana, questa volta non per un concerto o una collaborazione musicale ma per festeggiare tra amici. E ci sono anche gag parecchio simpatiche che escono da questo matrimonio, alcune clip dei discorsi di Jake La Furia veramente epici. Ce lo ascoltiamo Ernia? Perché è uscita una canzone sua proprio qualche giorno fa, una dedica a Milano. Si chiude il cerchio del suo album già platino Per soldi e per amore. Ernia su Radio San Marino.
1: Che nome dai ad un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Sophie alle Bexo con Take Me Home, il 2001 sulla radio che senti. Ma spostiamoci vicino a casa nostra, precisamente a Faenza. Da domani, giovedì 1 ottobre, torna uno degli appuntamenti più importanti per la musica indipendente italiana. E qui passiamo tanti successi, spesso e volentieri mainstream, ma mi raccomando, massimo supporto ai giovani talenti delle nostre zone. Il May Meeting delle etichette indipendenti quest'anno si chiama 30 e lode, durerà fino al 4 ottobre, appunto quattro giornate ricche di concerti, incontri, premi e tanta musica emergente. Ci sono diversi ospiti, adesso non sto ad elencare ogni singolo giorno e ogni ospite, ma insomma tanti tanti artisti di rilievo che fanno masterclass, incontri e possono dare un loro spunto appunto su come vive la musica indipendente in questi anni. E il May appunto rappresenta un'importante vetrina per chi cerca di costruirsi una carriera fuori dai circuiti internazionali e tradizionali. Appuntamento che per chi vive tra San Marino e la Romagna è davvero a pochi chilometri da casa. May sarebbe il meeting delle etichette indipendenti. Ora non c'entra molto, ma andiamo da lei. Olivia Dean, la sua Baby Steps. Tra pochissimo arriva anche la New Play con un'altra cantante di spessore. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Tra pochissimo.

Ariete, Angelina Mango, che bella vita. E ora che bella new play. Rimaniamo sulla falsa riga delle super cantanti, in questo caso italiane. Prima Olivia Dino, ora Ariete, Angelina Mango. E arriva Dito nella piaga con Miss Italia, questa canzone che è contenuta nel suo album che si intitola proprio Miss Italia. È uscito il 10 aprile. E c'è stata anche una controversia legale tra titolo e tutto, ma è finita bene per Dito nella piaga, che l'ascoltiamo.

Dito nella piaga con Miss Italia. Allora, dicevamo di questa controversia legale riguardo questo brano. Patrizia Merigliani, patron del celebre concorso di bellezza, ha contestato a Dito nella piaga l'utilizzo del marchio sia in alcuni passaggi del testo. E niente, Dito nella piaga ha risposto spiegando che il brano parla in realtà del rapporto con se stessa, con gli standard di bellezza, e diciamo che anche a livello tribunale, ecco, ha vinto la causa Dito nella piaga e ha potuto mantenere il titolo del suo album Miss Italia. Ma ora tre brani non stop con la nostra compilation, intanto che raccolgo i messaggi che arrivano al 335 104 1027. Ci sono Saif con Parlare d'amore, i Maroon 5 e Future con Cold. Si parte dai Cranberries, Animal Instinct. A tra pochissimo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: Tra un marciapiede lercio e adesso tu col tuo volto distrutto mi dici piangi proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Papa.

0: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
2: Una SIM?
1: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
0: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store, al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
3: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
7: Momento collection, facciamo un salto negli anni 80, un brano che conoscete praticamente tutti e nasconde anche una curiosità. Girls Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper, pubblicata nell'83, scritta 4 anni prima da un uomo, Robert Hazard, e la versione originale raccontava una cosa, ma poi Cyndi cambiò un po' il testo.

Girls Just Want to Have Fun, il 1983 nella nostra collection di oggi che ci porta a spasso nel tempo. Dicevamo, la versione originale di questo brano raccontava il divertimento delle ragazze dal punto di vista maschile, quello di Robert Hazard. Poi Cindy decise appunto di cambiare il testo, lo trasformò in un vero inno all'emancipazione femminile. Risultato, una hit mondiale, quella che abbiamo appena ascoltato. Prima di passare alla prossima ora arriva un nome di quelli nuovi che stiamo imparando a conoscere. Lui è Malcolm Todd con la sua Herrings, del appunto uscita da pochissimo. Bellissimi suoni, una bellissima vibes, e poi riparte una nuova ora insieme. 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi.

0: Le ore 14 su Radio San Marino in questo mercoledì 30 settembre. Partita di Nations League ieri, San Marino-Albania è finita 3-0 per l'Albania. Tanti tifosi allo stadio, soprattutto albanesi, appunto. Partita sold out a livello di pubblico, è andata fortissimo, peccato per il risultato. Tante news di cui parlare anche in quest'ora. Partiremo dai Linkin Park, che in questi giorni sono anche al cinema, e poi faremo un salto indietro nel tempo, ricondotto al presente con Stevie Wonder, che ha aperto un cassetto in cui dentro c'erano cose molto molto interessanti. Ripartiamo da Miley, Bass Persuades.
1: Let's go.

Blues Brother, Carry On, il 2007 sulla radio che senti. Allora, attenzione, perché proprio oggi, 30 settembre, lo dicevamo un poco fa, al cinema un documentario dedicato a una delle band che hanno segnato un'intera generazione, Linkin Park. Io ancora ricordo i video di Dragon Ball con sotto i Linkin Park, qualcosa di storico. Si intitola Unshatter, racconta una storia che va ben oltre la musica. Dopo la scomparsa di Chester Bennington del 2017, il gruppo si è trovato, insomma, ad affrontare un periodino tosto, 7 anni di pausa, un futuro con tanti interrogativi. Documentario diretto dallo storico DJ della band, Joe Hahn. Ci porta dietro le quinte della nascita di Linkin Park e anche dall'ingresso della nuova cantante Emily Armstrong fino al ritorno discografico con From Zero. Ci sono immagini inedite, interviste e soprattutto queste spettacolari riprese del concerto a San Paolo in Brasile. Un racconto dedicato alla musica, all'amicizia e alla capacità di ricominciare. Film che sarà nelle sale soltanto fino al 3 ottobre. Ora andiamo da J-Ax.

Un salto nel 1997 con i Texas, la loro Say What You Want. E veniamo a noi, parliamo di Stevie Wonder. Immaginate di aprire un cassetto rimasto chiuso per 50 anni, trovarci dentro quattro canzoni mai pubblicate di Stevie Wonder. È quello che è successo in questi giorni. L'artista americano ha recuperato quattro registrazioni inedite risalenti alle sessioni di Song in the Key of Life, uno degli album più importanti della sua carriera. Era stato pubblicato nel 76, appunto, canzoni che sono state selezionate personalmente da Stevie Wonder, raccolte in un nuovo EP che celebra il 50° anniversario del disco. Le sorprese poi non finiscono qui, perché ha annunciato anche un tour europeo Stevie Wonder. Dopo 16 anni si parte il 13 ottobre da Birmingham, poi attraverserà diverse città europee, tra cui Parigi, Londra, Amsterdam. Non leggo Roma, non leggo Milano, ma speriamo magari questo tour si allarghi. 50 anni dopo, quindi, Stevie Wonder riesce ancora a regalare nuova musica, registrata poi nel periodo in cui stava scrivendo la storia del soul. Sicuramente ci aspetteremo cose giganti. Per quanto riguarda invece la musica di Radio San Marino, sta per andare in onda Madonna con la sua Dansteria, Madonna che è stata protagonista ai Video Music Awards di qualche giorno fa. Ce l'ascoltiamo in questo pezzo, che è uscito anche in una versione nuova con Charlie XCX e Dansteria After Hours, ma noi ci ascoltiamo l'originale, Madonna Dansteria.

Francesco Renga, il mio giorno più bello del mondo, il 2014 sulla radio che senti. E recentemente, insomma, Francesco Renga ha detto: io devo chiudere il nuovo album, posticipo tutti i concerti autunnali alla primavera del 2027. Deve chiudere il suo album, ci sta, ha rinviato le date, quindi al 2027 le prossime che troviamo nel suo cartellone. Per quanto riguarda invece le novità musicali, continuiamo con una collaborazione che mette insieme due protagonisti della musica elettronica internazionale, Steve Edwards e i Planet Funk. Il loro nuovo

nuovo singolo si intitola Rewind My Mind, è uscito l'11 settembre, giorno particolare insomma, collaborazione inedita e unisce appunto la voce di Steve Edwards, che tutti conoscono anche con World On di Bob Sinclair e altre produzioni dei Planet Funk. Planet Funk invece, che sappiamo, sono un progetto musicale italiano, ma anche grazie al nome conosciuti molto all'estero. Ci ascoltiamo questa novità su Radio San Marino, Rewind My Mind.

0: Steve Edwards e Planet Funk, che dicevamo fuori onda anche qua, sono una band che ha intercettato molto bene tutto il meccanismo degli streaming, della vendita online, e sono diventati famosissimi da gruppo italiano che sono a star internazionali. Ora andiamo sempre nell'ambito delle novità musicali. Ci sono due delle voci più riconoscibili della musica italiana che si sono incontrate per la prima volta. Stiamo parlando di Annalisa, che si sta preparando anche al suo San Siro del 2027, insieme a Madame. Tra l'altro, da pochissimo certificato platino il suo album Disincanto. Annalisa e Madame, la canzone è Amica.
1: Ascolti i successi

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titancop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, latte microfiltrato Coop, filiera controllata, parzialmente scremato intero, un litro a 1,19 euro. E per i clienti Fidelity Più, domani aperti con punti doppi. Valdragone dalle 8.30 alle 13.30, dogana tutto il giorno. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation, c'è Somber, My Body Isn't Ready, Neck, Fatti Avanti Amore, si parte dagli Eiffel 65, Blue.

0: di Radio San Marino.
1: Amici di Radio San Marino, segnatevi questa data perché mercoledì prossimo, il 7 ottobre, arriverà sul Titano uno dei protagonisti della musica italiana di quest'anno, beh sicuramente Sal Da Vinci. Il cantante napoletano sarà al Teatro Nuovo di Dogana alle ore 21 con il suo nuovo tour Teatri 2026, uno spettacolo pensato anche per creare un rapporto più diretto col pubblico. Non mancheranno i grandi successi della sua carriera, nuove interpretazioni, momenti di racconto. Dopo il successo di Per Sempre Sì, quindi la vittoria a Sanremo e la partecipazione anche all'Eurovision Song Contest, torna dal vivo con uno spettacolo che mette al centro la sua voce, le emozioni delle sue canzoni. Un'occasione per tutti i fan, ma anche per chi vuole riscoprirlo in una dimensione più intima rispetto appunto ai grandi concerti. Mercoledì 7 ottobre, ore 21, Teatro Nuovo di Dogana. Per informazioni e biglietti consultate Ticket One. Mi raccomando, non mancate. Sal Da Vinci la prossima settimana a San Marino.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
4: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
5: 50?
4: No, sono 150. E quanto costa al mese?
5: 30 euro?
4: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
5: Una SIM?
4: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
3: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store, al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
11: Momento Collection, il nostro salto indietro nel tempo. Andiamo ad ascoltare un pezzone, gli NXS con Need You Tonight. In pratica Andrew Farris compose questo celebre riff di chitarra mentre aspettava un taxi per raggiungere l'aeroporto. Poi il successo, perché questo brano finì nell'album Kick, il sesto disco della band australiana. Li ascoltiamo, Need You Tonight.
12: Trivia.

0: one of my kind.
1: E loro erano gli NXS con Need You Tonight, questo brano del 1987. C'è anche un videoclip che riguarda questo super pezzone del 1987. Grazie alla nostra collection, come dico spesso e volentieri, ci rifacciamo un po' le orecchie. Ecco, prima di passare alla prossima ora con tante altre news musicali, alla prossima mezz'ora, scusate, arriva Sienna Spyro, una delle voci top di questi ultimi anni. Arriva dalla Gran Bretagna, giovanissima, classe 2005, e ha già firmato un successo, ovvero la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. E sta continuando a droppare la ragazza. Ci ascoltiamo un altro dei brani che sta facendo molto, insomma, innalzare ancora di più la sua carriera. Si intitola Great Expectation. Tra pochissimo, come dicevo, la nostra redazione con le news qua su Radio San Marino, la radio che senti.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Su Radio San Marino alle ore 15, spazio alla nostra redazione.
0: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Sanità a San Marino torna all'ipotesi del ticket sulle analisi. Un ordine del giorno approvato in commissione affida all'ISS il compito di valutare un contributo per esami richiesti dall'assistito e non ritenuti clinicamente necessari. Ogni anno in ospedale si eseguono circa 1.200.000 analisi. Opposizioni critiche sul rischio di intaccare l'università del sistema. La maggioranza difende l'ordine del giorno che affronta anche le cure di prossimità, la Fiorina e il nuovo ospedale. Presentato a Domagnano l'affare Bulgaro, il libro di Antonio Fabbri e Carlo Filippini che ricostruisce due anni di cronaca sul tentativo di acquisizione della maggioranza di Banca di San Marino e sul cosiddetto piano parallelo. Gli autori hanno dialogato con Sara Bucci ripercorrendo inchieste e sviluppi della vicenda. Il caso è ancora aperto, sottolinea Fabbri, mentre proseguono gli accertamenti giudiziari e i lavori della commissione d'inchiesta. Segnali di calo per i carburanti in Italia. Secondo l'osservatorio del Mimit, la benzina Self scende in media a 2,11 euro al litro, il gasolio a 2,31 euro con prezzi più alti in autostrada. Eni, IP e Kuwait applicano un tetto, benzina a 1,99 e diesel a 2,19. Sulla fronte bollette, Plenitude annuncia uno sconto del 30% su luce e gas per chi aderirà entro il 24 ottobre, con risparmi stimati fino a 200 euro. Misure straordinarie di nuovo in Repubblica per il Rally Legend 2026 dall'8 all'11 di ottobre. Stop alla vendita e al consumo di alcolici e superalcolici dalle 21 alle 3 nelle aree della manifestazione fino a 500 metri di distanza. Vietati anche contenitori in vetro o metalli, oltre a petardi, fuochi d'artificio e dispositivi a motore usati per produrre rumore. Previste sanzioni fino a 2.000 euro con norme specifiche in caso di recidiva. Ancora sport, Rimini celebra Gianluca Vialli con la prima edizione del premio a lui dedicato dal 4 al 6 di ottobre. Momento centrale il gala al Cinema Fulgor con Roberto Mancini, Fabrizio Ravanelli, Pio Esposito e altri protagonisti del calcio italiano. In programma anche padel, foot golf e una visita all'ospedale infermi. Sabato 3 il Rimini scenderà in campo nel derby con il San Marino con il logo del premio Vialli sulla maglia. Gli aggiornamenti, come sempre, sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Ringraziamo Filippo e la nostra redazione per le news in questo mercoledì 30 settembre. Domani festa a San Marino, questa sera diversi appuntamenti anche cinematografici sia qua a San Marino che fuori. Per esempio al centro sociale di Fiorentino c'è una rassegna molto interessante e con BB Files questa sera, e al Super Cinema di Sant'Arcangelo Nazza, quindi possiamo dire che c'è un tema comune. Intanto ripartiamo con la musica. Sulla radio che senti ci sono Marrakech e Gue. Pensate che al loro concerto dei 10 anni di Santeria c'erano più di 30.000 giovanissimi, sapevano tutte le canzoni a memoria. Casini.

Mila sulla radio che senti con queste tre ragazze britanniche con il loro mix di pop, R&B. E torniamo a noi, alle novità musicali, o chiacchieriamo insomma di quello che gira intorno alla musica, come le dichiarazioni di Bruno Mars. E avete mai pensato a quanto tempo faccia passare Bruno tra un album e l'altro? Ieri ha raccontato il motivo. Non si tratta di mancanza di idee, ma Bruno Mars ha detto che cerca continuamente quella sensazione speciale che provò nel 2010 e registrò uno dei suoi primi grandi successi. Ha spiegato che non gli basta scrivere una bella canzone. Lui vuole che melodia, ritmo, accordi e testo si incastrino alla perfezione. Quel momento, secondo lui, non arriva tutti i giorni. Ed è anche per questo che, insomma, passa del tempo tra un progetto musicale e un altro di alcuni grandi della musica. Ha anche svelato una curiosità riguardo il suo ultimo album, The Romantic, per il quale ha fatto il tour anche qua in Italia a due date. Ha riscoperto questi ritmi latini, le congas, uno strumento che aveva imparato a suonare grazie al padre, percussionista portoricano. Lo ascoltiamo Bruno Mars con una delle top canzoni dell'album The Romantic, si intitola On My Soul.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Momento New Play sulla radio che senti, c'è Cesare Cremonini che torna con Paparazzi, questo singolo che anticipa Amateur, il suo album che arriverà il 23 ottobre. Sonorità belle rock in questo caso, il disco è stato registrato a Londra. Ci teniamo a dire anche, lui ci tiene più che altro ad evidenziare, interamente senza intelligenza artificiale. Lo ascoltiamo, Cesare Cremonini con Paparazzi nella nostra New Play di oggi.
2: Ascolti i successi.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me, il 2015 su Radio Che Senti. È arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio di cuore, abbraccio, bacio tutti quelli che sono rimasti sintonizzati, che hanno scritto al 335 104 1027. Ci risentiamo domani sempre. Ah no, aspetta, ricordiamo che questa cosa, domani sarà festa qui a San Marino, quindi ci risentiamo venerdì. Tra l'altro ci tengo già ad anticiparvi che ci sentiremo nel weekend come ogni domenica dalle 19 alle 20 con Republic, puntata speciale perché ci saranno dei super ospiti questo weekend. Quindi abbiamo detto domani ci fermiamo, ci sarà tanta musica qua su Radio San Marino, ma io no, e ci risentiremo venerdì sempre dalle 13 alle 15:30. Vi ricordo anche stabiliamo un contatto, arriverà alle 16, ora ci facciamo una bella aranciata con Fra Quintale. Buon pomeriggio a tutti.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
10: Ciao, sono Marco Corona.
11: Stabiliamo un contatto.
10: Ah, non c'è niente da ridere. È l'ora d'aria su Radio San Marino.
11: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
10: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche. La ricetta in un minuto di Anto. La posta di Stefano ed Elia. Le notizie stracce di Fabio Berri.
12: E lasciami gridare.
10: Lo sfogo libero.
13: Ma tutta sta roba, da fechè?
10: Ma come?
13: Da fechè?
10: Ma come da fechè? Dal lunedì al venerdì alle 16, replica alle 20, su Radio San Marino.
0: Ascolta con noi i successi più forti, senza pausa, senza pausa.
14: Super Hits, San Marino, 2005.

0: sopra un marciapiede lercio, e adesso tu col tuo volto distrutto mi dici piangi proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Veloce interruzione, ma sapete cosa c'è tra poco? Dai, dai, ormai si sa che tra le 16 e le 17...
1: Fatemi capire, insomma. Non lo so,
0: C'è il nostro programma Marco Corona, Paolino e tutta la community con le note vocali. 335 104...

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cosa?
1: Questo sondaggio.
0: Sulla fiducia?
2: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao.
2: Sono sempre Giacomo, l'ex muratore da Ravenna.
0: Eh sì.
2: Dai, ogni tanto lo ricordiamo, visto?
0: Visto?
2: L'Alzheimer galoppante che scerpeggia tra
0: i
2: membri di questa community.
0: Ma non
2: di recupero.
0: È vero.
2: Comunque, non so se hai letto una notizia che ho letto un po' di tempo fa.
0: Cioè?
2: Nel 2014 a Shanghai un gruppo di single comprò tutti i posti dispari della sala di un cinema, costringendo così le coppie a sedersi lontane uno dall'altro.
0: Ma no!
2: È stata proprio una bella bastardata. Io scommetto che l'hanno fatto, non ho controllato, ma secondo me l'hanno fatto proprio il giorno di San Valentino.
0: Così le ha separate, può essere.
2: Comunque, che tipo di bastardata vi piacerebbe fare, bonariamente parlando? Adesso non andiamo a cercare niente di? Perseguibile penalmente, mi raccomando.
0: Mi raccomando.
2: Comunque, io per esempio, sai cosa farei?
0: Cosa
2: io
0: faresti?
2: Smonterei tutte le ruote e tutti i monopattini elettrici che vedrei in giro, anche se devo dire che fortunatamente stanno cominciando a calare di numero.
0: Perché?
2: Vedi anche il fatto che c'è la legge che dovrebbero avere l'assicurazione e portare il casco, ma io con le, fino adesso quei pochi che ho visto col casco e l'assicurazione hanno, e la targa non ne ho ancora visto neanche uno.
0: Proprio col
2: quindi,
0: casco.
2: Ecco, io farei quella bastarda tre, una bella slentata alla ruota di dietro. Così.
0: Così?
2: Dopo un po' che vanno, tac. Non c'è più la ruota di dietro. Non si fanno mica male, rimangono a piedi.
0: Non rimangono a piedi.
2: Non fa mica niente.
0: Certo.
2: E
0: certo.
2: Voi, quale tipo di bastardata fareste? Forza, gente, dite la vostra che ho detto la mia.
0: Va bene. Ciao.
3: Contatto stabilito da quella squinternata della Chiara.
0: Ciao, Chiara.
3: Allora, io mi divertirei a fare una cosa. Chiaramente non lo farò mai, però. Mi piacerebbe avere un altoparlante e dall'alto del mio balcone, della mia finestra. Insultare a caso la gente. Ciao, contatto stabilito e molto esaurito.
0: Però dopo se lo fai.
3: Dopo sono volatili per diabetici.
0: Cioè?
4: Saranno cacci a veri!
0: Vabbè, torniamo ai vostri, alle vostre note vocali. Chi c'è?
5: Ciao Marco, guarda, una bastardata che si potrebbe fare, secondo me, sarebbe anche propedeutica, nel senso che, per esempio, tutte quelle persone che parcheggiano nei posti per disabili, cose genere, e che non avrebbero il diritto di pagare in quel posto, te passi, gli buchi tutte e quattro le gomme e poi gli lasci un biglietto. Arrivederci e grazie. Non sarebbe male.
0: Ciao Paolo.
6: Oh beh, caro Marco, mi piacerebbe montare una specie di piccolo algoritmo nelle sedi delle trasmissioni televisive, proprio da dove parte il segnale.
0: D'accordo.
6: Che gli fa letteralmente saltare la trasmissione.
0: Quando?
6: Ogni qualvolta gli viene la malsana idea di mandare spot che parlano di emorroidi, di stitichezza, di diarrea, soprattutto nella fascia oraria in cui si sta mangiando.
0: A
6: ecco,
0: cena.
6: Ogni volta che parte quel genere di spot.
7: Quando hai la diarrea,
0: ecco,
7: hai sempre bisogno di un bagno.
6: Perché hanno rotto veramente le scatole? Cioè, allora a me non interessa, perché io cerco di anche di. Tendenzialmente guardo poco la televisione, però quanto gli starebbe bene tutte le volte sei lì che mangi quando ti sorprende la diarrea. E allora sai cosa?
0: Cosa?
6: Contatto, ciao Marco, ciao.

0: Sì, sabato sera.
1: Sì.
0: Sabato sera, allora cercavo il parcheggio e poi mi sono infilato in un parcheggio bianco, se Dio vuole, ancora si trovano.
1: Sì.
0: E allora mi si è affiancato uno con una Renault, adesso non dico neanche la marca perché sono in bacello. E praticamente mi si è affiancato, pensavo che sua moglie mi chiedeva se uscivo, perché di solito dai,
1: certo,
0: quando
1: sì,
0: non
1: sì.
0: ci sono i parcheggi uno ti chiede. Invece il fenomeno cosa ha fatto? Voleva parcheggiare la macchina nel posto delle elettriche e così ha fatto, evidentemente. Lui aveva una macchina che sarà stata, se va bene, degli anni 2000, quindi pensa un po' che cosa c'entrava. Allora, essendo che io ho la macchina elettrica, che la potrei parcheggiare anche lì, non ti dico che mi veniva la voglia di sgonfiarle una gomma, ma quasi. Ciao Marchino, cosa ti esaurito?
1: Sì, esaurito proprio.
0: Madonna, sono cattivo oggi, è lunedì,
1: lunedì. Forse questo, il sondaggione sfogativo per partecipare, nota vocale 335 104 1027. Dai, che comunque è una cosa simpatica, è così goliardica.
2: Oh Marco, una bastardata da fare? Io ne avrei.
1: Sì.
2: Oddio, mio. Ci devo pensare bene, perché se ti dico cose a chi, sono in manette, cioè sono già dietro le sbarre. Difficile sto sondaggione, Dio, com'è difficile.
1: Vabbè, ti aspettiamo, Delia. Tra l'altro il tutto è partito da questa notizia che ha trovato Giacomo, l'ex muratore di Ravenna. Nel 2014 a Shanghai un gruppo di single ha comprato tutti i posti dispari di un cinema e quindi le coppie furono costrette a sedersi separate. È da qui che parte un po' il tutto. Qual è il commento? Cosa ridi?
2: Una bella bastardata.
1: Un po' sì, Chiara. E tu?
2: Chiamiamola pure la bastardata rovina famiglia.
1: La tua?
2: Ci sono due tipe che si vantano di come i loro mariti le trattano, come sono fedeli, come sono bravi, come le amano, le adorano.
1: Ci sta.
2: Fanno tutto per loro.
1: Sì, e cosa c'è da ridere?
2: A volte, quando le sento parlare mi viene da sorridere, mi piacerebbe fargli vedere i messaggi che mi mandano i loro maritini. Questa sì che sarebbe una bella bastardata.
1: Andiamo avanti, grazie.

0: ha stabilito dalla Deglia. Ho pensato al sondaggione, ho trovato una risposta che ti farà andare bene.
1: Ho
0: sentito diverse bastardate. La bastardatella che io farei è quella di forare tutte e quattro le gomme. Oh. A chi? Persona X. Non posso fare nomi.
1: Ed è certo.
0: Non posso. Non però mi piacerebbe tanto farlo.
1: Sì.
0: Ma alla fine io non sono mica capace. Subisco, le ho subite, ma non sono capace di farle. Vabbè, dai Marco, fatela andare bene come risposta.
1: Va bene.
0: È difficile per me questa. Troppo.
1: Ok.
0: Buona giornata.
1: Ciao Delia. Tra l'altro Delia è molto amica con Stefano. Stefano, tu invece?
2: Se te lo racconto è troppo lunga, non facciamo notte, ma è stata una bastardata. Ti posso tanto dire che quando l'ho fatta piangeva di gioia questa persona, ragazza, la nostra amica, piangeva di gioia veramente.
1: Addirittura.
2: Ma dopo che ha scoperto la bastardata, addirittura gli aveva detto anche il marito, ragazzi, piangeva dal dispiacere.
1: Quindi.
2: E mi ha promesso, proprio mi ha detto queste storie parole, questa te la farò pagare.
1: Addirittura.
2: Ricordati, stai allerta.
1: Quindi.
2: Ma ve la racconterò.
1: L'hai fatta
2: comunque,
1: grossa.
2: Andato, come si dice, tutto bene quel che finisce bene.
1: Beh, ancora no.
2: È proprio una bella bastardata.
1: Ma ancora non lo sai. Tra l'altro, adesso siamo curiosi di cosa si trattava, Stefano.
2: Si trattava. Mi ero inventato un voucher per una settimana.
1: Dove?
2: In un albergo, una nostra coppia di amici. La settimana di Ferragosto, all'inclusive, tutto compreso, di più, di

0: così queste ti facevano destate di gioia.
1: Ah, beh, ci credo.
0: Una settimana in all'inclusive. E provo a immaginarti, cadeva proprio anche nella settimana del loro anniversario di nozze.
2: Bastardo!
1: Ma è così, Stefano?
3: È così, zio, è così. È proprio bastardo così.
1: Che bene, lo dicono tutti. Vabbè, Sam, tu invece che scherzo faresti?
4: Beh, uno scherzo? Beh, diciamo che è cattivo. Mi piacerebbe invitare a casa un vegano.
1: Sì.
4: E preparare solo esclusivamente carne. No. Neanche gli odori nella carne, no, ci metto solo carne.
1: No.
4: Così come si dice una volta, mangi sta minestra o giù dalla finestra. Probabilmente scappo dalla finestra, ma
1: no,
4: meglio così.
1: Dai,
4: l'hai guardato al volo. Allora c'è uno, insomma, laureato, è avvocato, tutto, ma non cerca lavoro.
1: Sì.
4: Gira, gira, gira, banche, studi, dove vai. Fatto sta che vede sto circo che cercano lavoro, entra e fa, io sono disperato. Guarda, noi cerchiamo un funambolo, devi camminare su una fune che attraversa il circo e in mezzo ci sono i leoni.
1: Come?
4: Ah, dici, non so, faccio un spinto da mangiare, va bene. Allora va al circo, insomma, la sera lo preparano tutto.
1: Sì.
4: Va su in alto, insomma, prende la scala, va su sta cosa, fa ostia, ma qui non sta mica in equilibrio. Ostia, ma qui, e parte piano piano sotto, gli... insomma, lui inizia ad andare avanti, finché a un certo punto scivola,
1: no,
4: giù nei leoni. Si alza, tutto preoccupato, va in un angolo, paura, paura, paura, ci si avvicina un leone di corsa, lo guardi e fa, tranquillo, che noi siamo leoni qui, siamo tutti geometri.

0: c'è da spostare una macchina.
1: Scusate, ma questa mi sa che è Chiara sul suo terrazzino con l'altoparlante per insultare.
0: Cosa? Sembra talco, ma non è serve a darti l'allegria.
1: Quello che ha usato vi sta Chiara, perché stiamo parlando oggi di quale, diciamo, bastardata vi piacerebbe fare e a chi. Cioè, l'abbiamo definita anche mascalzonata un po' alla Amici Miei, ma giusto così per sorridere, cioè cose non perseguibili penalmente, come diceva il nostro buon Giacomo all'inizio del programma. Per partecipare, nota vocale 335 104 1027.
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Ciao Anita.
2: Allora, se cominciamo a fare coi dispetti, quello che a me piacerebbe fare come dispetto, sì, e se lo meriterebbe anche, metterci Guttalax nelle mie tre melanzanine.
1: Perché?
2: Che mi crescono davanti alla casa nei vasi, perché io non ho il giardino, ma mi piace il giardinaggio e coltivo la roba nei vasi.
1: Allora...
2: E se mi crescono quelle due

0: 3 melanzane,
1: sì?
0: C'è qualche buon'anima del vicinato che me le viene a rubare,
1: capito.
0: Mi piacerebbe metterci dentro il Gutalax,
1: ecco così.
0: Che gli facesse un bel effetto.
1: Certo.
0: Sì, questa è una cosa che sto giocando con questo pensiero. Ciao.
1: Ciao, ok.
2: Oggi burdel, stiamoci calmi, calma.
1: Sì, l'abbiamo messo un po' come hashtag del domandone di oggi. Chi c'è? Aspetta un attimo perché è andato via lui.
3: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao Renato.
3: Allora, quale bastardata? Allora, partiamo dal presupposto che io sono una persona benevola.
1: Sì.
3: Difficilmente faccio le bastardate, però.
1: Però?
3: Quando vedo tanta invidia, tanta gelosia, mi verrebbe da fare peggio. Mi spiego meglio.
1: Spiega.
3: Ho dei colleghi che, siccome io sto in ferie dal 1 d'agosto al 31 di agosto di tutti gli anni, è sempre la stessa storia.
1: Sì.
3: Mi invidiano e vorrebbero, insomma, farlo loro al posto mio. Però io, arrivato a 58 anni, già ho lavorato abbastanza. Mi sono detto, beh, arrivato a questo punto della mia vita, voglio lavorare per vivere, non voglio più vivere per lavorare come facevo prima.
1: Certo.
3: Allora ti spiego qual è.
1: Vai.
3: Io, se potessi, starei in ferie 11 mesi all'anno.
1: Sì.
3: E lavorerei uno solo, in modo tale che devono proprio prendere fuoco, bruciare dall'invidia.
1: Bene.
3: Ok?
1: Perché?
3: Sono stato abbastanza chiaro.
1: Ma chiarissimo.
3: Vabbè. Io comunque dalla provincia di Bari è tutto e cedo a voi la linea, ragazzi.
4: E che dice il sondaggione di oggi?
1: Cosa dice?
4: Qual è la bastardata che vorreste fare? Guarda,
1: dimmi.
4: Meglio che non dico niente, altrimenti un botto in galera e botta via la ceva. Quindi per oggi passo. Non fanno di niente, non tocca niente e basta.
1: Gabri?
5: Ciao Marco. Allora, una bella bastardata, io a certe persone non si possono fare nomi. Ne avrei una bella fila, però vabbè, dai. Cerchiamo di scremare
1: un po'.
5: Non sono così rognoso, per non dire un'altra parola.
1: Sì.
5: E diciamo che a una certa persona gli farei sparire tutti i mobili di casa. Cioè, arrivi, sparito tutto. E poi dopo gli farei trovare un mucchio di cenere di fianco alla porta con un bel cartello. Ecco che fine hanno fatto.
1: Sì, ma perché? Non capisco. Cioè, cenere, i mobili.
5: Ma gli starebbe proprio bene, perché questa essere maniaci, una maniaca della casa, tutte le cose
1: quello.
5: In fila, al loro posto.
1: Ti dà fastidio.
5: Perfetto, guai a toccare. Tutto a fuoco. Via. Un bel mucchio di cenere.
1: Ma come?
5: Ecco, così ne resta, così adesso rinizia da capo. Fatta roba.
1: Ciao.
5: No, che stiamoci calmi, Marco.
1: No.
5: Sì, Dio grazie che non hai dato fuoco a tutta la casa.
1: Ma quindi hai dato fuoco a qualcosa, non tutta la casa?
5: Mi correggo. Dio grazie che non gli darei fuoco a tutta la casa, perché.
1: Perché?
5: Gli ho dato, fa brutto.
6: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, questo è facile facile per me, perché è una mascalzonata a cui penso tutti i giorni.
1: Dai, qual è?
0: Una bella manciata di chiodi a tre punte, o anche quattro volendo, quelli che
1: però,
0: quando tiri per terra rimangono con le puntine di in su.
1: Sì, lo so.
0: Per quelli che simpaticamente hanno preso la strada per un autodromo davanti a casa.
1: Mm-hmm.
0: E quindi niente. Io tirerei due tre manciate di quelli ogni tanto, ogni tot giorni, e così una
1: così?
0: Bella selezione di quelli che corrono e quelli che invece rispettano non gli tiro niente. Cattiva,
1: quando ce vo che dire,
2: stiamoci calmi, calma,
0: e aggiungo stiamoci calmi un corno.
1: Vabbè.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao,
3: io
1: Sara.
3: Non so se si possa ritenere una mascalzonata, ma? Siccome ho visto che ho gli effetti sperati, hai presente quando a Natale si mettono sempre le luci blu?
1: Sì.
3: Ai davanzali, ai
1: certo,
3: balconi, ecco,
1: sì.
3: Vorrei metterli la notte per simulare una pattuglia dei carabinieri ed evitare che la gente corra per strada, perché come vedono le luci blu, ecco, cominciano a rallentare, quindi non so se si possa ritenere una mascalzonata,
1: no,
3: ma
1: no.
3: Diciamo una bastardata per chi vorrebbe correre ma non può, ma non deve correre, soprattutto.
1: Brava.
3: Si va all'autodromo a correre, giusto?
1: Giusto.
3: Accendiamo
1: sì, la luce blu. Così almeno tutti rallentano. Questa più che una bastardata è una bastardata salvavita, cioè le accendiamo queste luci blu. Faceva riferimento ai carabinieri, ma noi ne abbiamo uno qua nella community di recupero di questo programma. Guido?
4: Bella, sì.
1: Ciao.
4: Guarda, una bella mascalzonata la farei,
1: Sì?
4: Io vorrei vestirmi da prete e dire una finta messa.
1: Una finta messa?
4: Faccio un figurone.
1: Bella, sì. Senti, ci vorrei proprio vedere.
5: Uno spettacolo unico.
1: Ma come ti rivolgeresti ai tuoi fedeli?
2: A sfagiolati!
6: Ciao Marco, ciao Reggio San Marino, sono San Battista Frutto, un saluto per tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso che è veramente fantastico.
1: Sì.
6: Io la bastardata la farei quasi quasi anche a te Marco,
1: come?
6: Lo sai perché?
1: Perché?
6: Così, ti inviterei a un concerto, farei qualche domanda prima di tutto tutti i tuoi colleghi, qual è il gruppo musicale che ti piace più di tutti. Poi ti direi, guarda Marco, ti farei arrivare il biglietto a casa per andare a questo concerto, poi ti verrei a prendere, guarda che però dobbiamo andare insieme e invece anziché andare al concerto ti porto al mercato a vendere la frutta. Ti saluto e poi devi cantare anche, perché te non vendi la frutta, te canti.
1: Io canto.
6: E fai il DJ sul mercato della frutta, così
1: come
6: insomma,
1: no.
6: La giornata è diversa.
1: Mamma
6: buona giornata, buon divertimento, tantissimi auguri a tutti coloro che compri gli anni oggi. Ciao.
1: Ciao Sabri, cosa dire?
7: Siamo alla frutta!
1: È tutto a posto? È tutto a posto con Giambi,
8: Niente a posto.
9: Sì, bello.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me!
9: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
10: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: Sì, ormai si è capito che siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi. Ultimi messaggi, ultime note vocali.
1: Ciao a tutti, sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
1: È una bella mascalzonata, dunque potrebbe essere
0: tipo
1: che dopo che è passato lo straccio per casa, no? Dal primo piano,
0: sì.
1: Rovesciare il secchio con l'acqua sporchina di sotto. Mentre in quell'istante sta passando
0: per caso,
1: la mia vicina di casa, il responsabile del supermercato dove faccio la spesa ultimamente,
0: la gente simpatica,
1: e il gestore del mio bagno al mare quest'anno.
0: Bene.
1: Ecco.
0: Ecco,
1: mentre passano loro tre io rovescio l'acqua
0: e cosa diresti
1: e
0: dopo?
1: Poi mentre loro mi guardano capito attoniti, io
0: cosa
1: potrei dire? Ah no, è che volevo semplicemente lavare la strada.
0: Sì.
1: Ecco, però che soddisfazione,
0: davvero,
1: dai.
0: Davvero.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ah, Marco.
0: Sabri.
2: La bastardata che vorrei fare io, mi sa che sono in parecchi che la vorrebbero fare.
0: Quale?
2: E sarebbe andare a cagare davanti a quelli che portano il cane a passeggio e lo fanno cagare davanti a casa tua, davanti al tuo cancello, davanti alla tua porta di casa, davanti alla porta del tuo negozio.
0: Defecare, si dice.
2: Gli farei proprio di quelle cose proprio fotoniche, presente quelle proprio.
0: Sì, vabbè, non c'è bisogno di entrare nel particolare.
2: Sapevo che c'è un sito che gli fai l'ordine, ti porta dei cagati di infante davanti al cancello. Ecco.
0: Ecco.
2: Io quello farei.
0: Amazon, però
2: ordinerei
0: così.
2: Quello, ad uno per uno. Spenderei anche quei soldi, ma glielo farei con tutto il cuore.
0: Ecco.
3: Stiamoci calmi, calma.
2: È difficile rimanere calmi, eh? È difficile.
0: Sì.
4: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
0: E il ritardissimo chiude lui.
5: Oh, siccome che a questo stupendo sondaggione ti ho già risposto, andiamo di barzellette.
0: Vai.
5: C'è questa donna che va a trovare il marito in carcere.
0: Sì.
5: Fatto caro, mi dispiace tanto, lo so, ma hanno condannato 30 anni di galera.
0: 30 anni?
5: Oh, non mi passerà più, non so come fare, non so come fare. Ascolta, fa lei.
0: 30 anni.
5: Un po' di tempo fa ho parlato col giudice.
0: Sì.
5: Che ti ha condannato e mi ha fatto una proposta un po' strana.
0: Che proposta?
5: Quale fa lui?
0: Fatto.
5: E ha detto che se fossi andato a letto con lui, per ogni volta che avrei fatto sesso con lui, ti avrebbe scontato un anno di pena.
0: Però.
5: Mamma mia, brutto bastardo, porco schifoso. Ma
0: fatti.
5: Come si permette?
0: In effetti.
5: E tu cosa gli hai risposto? Fa lei, ascolta.

0: Adesso intanto prendi sulle tue cose che te lo spiego mentre andiamo verso casa.
1: Ciao. A questo punto salutiamo e ringraziamo Giacomo che ha aperto, lanciato il sondaggio e chiudendolo con la sua barza. Noi ci ritroviamo come sempre ogni giorno ore 16, perché cosa c'è?

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Eh beh, come sempre dico io, quando si parla di sabato noi lo vediamo lontano, ma non è esattamente così perché siamo già a metà del guado, amici, e questa è già una bella cosa. Buon pomeriggio, se preferite buona serata, insomma dipende da come vedete il momento. Probabilmente per molti significa ultimo così slancio verso la fine della giornata lavorativa, a questo punto diciamo che il più è fatto. Alcuni altri invece hanno parecchio tempo ancora da faticare, quindi siamo consapevoli di queste due situazioni parallele. Detto ciò, per tutti, ma proprio per tutti, c'è la musica di Radio San Marino, la nostra positività che speriamo passi attraverso questo microfono, al di là di tutto, e poi anche qualche cosa che potrebbe essere utile, perché sapete che noi qua siamo dei grandi gattari, o almeno io sicuramente, perché sono compagno di tre gatti, per cui, e allora ci saranno delle notizie, delle curiosità, se vogliamo anche dei piccoli consigli su come approcciarci con i felini, che rimangono sempre affascinanti, ma pur sempre abbastanza misteriosi, però ogni tanto qualcosa si può anche dedurre. Intanto cominciamo con Elisa, la nuova Kintsugi.

Emblematiche dei 2000, questa di The Fray, appunto How to Stay Alive, che abbiamo ritrovato in questa serata su Radio San Marino. Sapete che un argomento che a noi piace tanto, stuzzica in questa fascia oraria, è parlare di viaggi, non necessariamente però di vacanza, viaggi in senso ampio, perché a quanto pare anche il modo di andare appunto in vacanza sta finalmente cambiando in un'ottica più sostenibile. Ragion per cui fra poco, se volete, vorrò insieme a voi guardare un dei dati che sono arrivati dall'Osservatorio Turismo e Sostenibilità, che è stato realizzato con tutta una serie di istituzioni tipo la Doxa, la Ipsos, la Lega Ambiente, per cercare di capire noi abitanti della penisola come stiamo cambiando il modo di viaggiare, di comportarci in vacanza. E devo dire che finalmente ci sono delle buone notizie, e quando arrivano e noi le dobbiamo solo

protagonista di un periodo musicale niente male di fine anni 90, in questo caso questa The Real Thing era Lisa Stansfield. Probabilmente è assolutamente superfluo ricordare il suo nome, perché nell'immaginario collettivo di certi ragazzi, diciamo così, a cavallo tra gli 80 e 90, ha significato veramente tanto. Significa anche molto, e per tante persone, riuscire a viaggiare in maniera meno impattante sull'ambiente, perché c'è una consapevolezza che sta arrivando sempre più in alto, sempre più persone cercano un viaggio che sia un po' più rispettoso dell'ambiente in fondo. E secondo l'Osservatorio Turismo e Sostenibilità, ve lo dicevo prima, andiamo con le cifre, il 79% degli abitanti italici dice di avere cambiato qualche abitudine esattamente per questo motivo, cioè per ridurre l'impatto ambientale nei nostri viaggi. Altra percentuale, 71% guarda con interesse al turismo outdoor, che significa, in parole povere, camminate, significa natura, significa andare anche in campeggio, che vanno sempre meglio, in ogni caso esperienze all'aria aperto, ok, sempre però rispettando l'ambiente dove si mette il piedino. C'è però un altro dato curioso che volevo riportare: quasi 3 persone su 10 dicono di provare una certa, diciamo, ecoansia, usiamo questo termine, quando pensano ai propri viaggi, che significa che quando si sceglie una località viene anche un dubbio, cioè sì, questo posto è bello, interessante, ci andrei, ma peso per caso sull'ambiente? E allora che si fa? Si scelgono dei posti magari meno battuti, meno affollati, che ne so, strutture che sono immerse nella natura, prodotti a chilometro zero che si possono acquistare, e in alcuni casi anche le vacanze vicine, quelle prossime, perché a volte non è nemmeno necessario andare chissà dove, perché ci sono tante di quelle località, posti che sono vicini ma non li conosciamo affatto. Sembra una banalità, ma basta fare a volte una googolata e scopriremo delle cose fantastiche che non sono lontane, quindi si risparmia benzina, carburante, che di questi tempi non è male, e si inquina meno. Quindi avete voi per caso in testa la prossima vacanza, la vostra gita, o siete di quelli che dite vabbò, prima pensiamo dove andare e poi vediamo? Fatemelo sapere, eh? Lo facciamo insieme questo viaggio. 335 104 1027.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Quanta poesia. Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio San Marino, ed è anche poesia viaggiare bene con uno sguardo all'ambiente e con uno sguardo a un tipo di turismo, diciamo così, più compatibile con il mondo che ci accompagna. E ho lanciato così la palla, per così dire, a voi ascoltatori di Radio San Marino, per cercare di capire come la pensate, se qualcuno di voi già, insomma, ha un occhio attento, perché parlavamo di percentuali notevoli: 73% degli abitanti della penisola è molto attento anche a questo aspetto. Saluto Michele di Cattolica, dice semplicemente: io ormai scelgo posti dove non c'è troppa confusione, sarà l'età. No, no, non è nemmeno questione di età, a parte che quell'argomento qui non si usa. No, perché poi dopo un po' le vacanze passiamo a fare file dappertutto, anche per mangiare un gelato. Uno dice: magari vado in luoghi dove posso veramente rilassare, staccare. No, io almeno la penso così. Vediamo un po' cosa dice Elena di Faetano. Per me vacanza vuol dire mangiare cose del posto. Se trovo prodotti locali sono già contenta. E questa è la cosa che ci piace molto, Elena, sono d'accordo, perché anche attraverso il cibo conosci un luogo, no? Poi diciamolo, quando sei in vacanza, mangiare bene fa parte assolutamente del programma. Saluto anche Davide di Sant'Arcangelo. Ciao ciao Davide. Io sono da montagna, camminata, albergo piccolo e la sera cena tranquilla, non mi serve altro. Praticamente hai già risolto tu il problema delle vacanze, no? Perché è quella ideale, non inquini, sei proprio minuscolo da questo punto di vista per l'impatto. Devo dire che è niente male. Allora, saluto anche Andrea di Coriano, praticamente ci sta salutando con la mano. Ciao Andrea. Io sono per il turismo di prossimità. Ah, vedi, a volte facciamo centinaia di chilometri e poi scopriamo posti bellissimi a mezz'ora da casa. Ecco, questa secondo me è una cosa che abbiamo imparato parecchio negli ultimi anni, per tanti motivi, ultimo quella del carburante, ma non solo. Cioè, non serve andare dall'altra parte del mondo per sentirti in vacanza. Poi c'è chi invece ha già il biglietto pronto, per carità, e probabilmente anche il programma delle vacanze così, pronto da 6 mesi. Quello non lo recuperiamo più. Comunque divertitevi rispettosamente.

Weekend, è molto consolatoria questa canzone già dal titolo Save Your Tears, ma attenzione perché la prossima non lo è da meno ed è anche nuovissima perché è uscita Spirituale, la nuova di Biagio Antonacci con Saif, che poi uno legge il titolo e si aspetta qualcosa di molto serio, quasi mistico, invece no, qui dentro c'è anche molta vita vera, no? Quella delle relazioni, quella delle emozioni, delle cose che ci succedono praticamente tutti i giorni. E poi c'è questa coppia interessante, poi mi dite che cosa ne pensate. Biagio Antonacci, Saif. Ascolta.

eccoli qui, ma quanto sono carini, eh? A parte il fatto che hanno le età diverse, ma questo aumenta il piacere, no? Biagio Antonacci e Saif, e questa era Spirituale, naturalmente, qui sulla radio che senti. Allora, detto ciò, allora, questa cosa ve la devo dire perché se ne è parlato tantissimo, ma secondo voi la parola fine è stata data? Sì, la diciamo, finalmente lo possiamo dire, un sospiro di sollievo: Barbara D'Urso sarà davvero a Ballando con le Stelle. Oh, finalmente, per la prima volta dopo oltre 3 anni di gossip, amici, si è detto eletto soprattutto di tutto e anche il suo contrario, e finalmente è arrivata la parola definitiva e l'ha data Milly Carlucci e ha smentito le altre chiacchiere. Allora, per farlo c'è anche Barbara D'Urso, che ha inaugurato il suo primo canale YouTube, quindi se volete andare là a dare un'occhiata, una zingorata, sappiate che c'è lei che insomma parla, racconterà la sua esperienza e perché c'è stato questo tira e molla e verrò, non verrò, e mi prenderanno, non mi prenderanno. Insomma, i gossip sono tanti, anche quelli che riguardano il cachet e altre cosine, ma al di là dei pettegolezzi, delle trattative, ecco, ciò che conta appunto per Barbara è l'impegno, ovviamente, perché ha ribadito di avere mantenuto la parola d'onore data in gran segreto non solo alla produzione, alla squadra, ma soprattutto al suo pubblico, e quindi l'appuntamento a tutti a questo punto sarà sabato sera per riabbracciare i suoi spettatori e anche per inaugurare il nuovo studio di Ballando con le Stelle, perché dopo tanti anni, dove è nato, lascerà la sua casa che era quella del Foro, insomma l'Auditorium del Foro di Roma, e invece adesso ci sarà uno studio nuovo di zecca, perché lo inaugurano nuovo in quel di Saxa Rubra, tra l'altro enorme. Stavo dando un'occhiata, c'è un video che sta circolando, veramente impressionante. Vedremo tante novità quest'anno, in bocca al lupo per la Barbara, e noi invece ci gustiamo una bella compilation, che ne dite? Arrivano il Marra con Guè di Casini, Coldplay, Hymn for the Weekend, e incominciamo con gli anni 90. Vi ricordate di Shania Twain? Yeah.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: Giochi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
1: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
2: 50?
1: No, sono 150. E quanto costa al mese?
2: 30 euro?
1: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
2: Una SIM?
1: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
0: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
8: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
9: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
8: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
10: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
11: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
12: Allora, siamo nel 1994, quindi parliamo di più di 30 anni fa, però questa canzone è una di quelle ballade che quando torna fuori sembra non essere mai passata di moda. Poi c'è una cosa bella, non serve nemmeno conoscere il testo e neanche nostalgici, perché basta ascoltarla e quella melodia fa il resto. I Bon Jovi, questa è Always.

0: paradiso.
1: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
2: No, mai sentito.
1: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
2: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
1: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
2: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
1: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
2: Poveretti, che sfortuna.
1: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, intanto alle 18 che si fa? Che si riparte da questo momento e per molti è anche il momento di chiudere la Claire, come dicono a Milano, dietro la porta e si va in libertà. Questo metà settimana l'abbiamo già liquidato. Allora, parliamo fra poco, parleremo di una cosa carina, di coppie. Domanda, ci avete fatto caso che dopo un po' che la gente sta insieme, due persone, ecco, queste coppie sembrano quasi diventare la stessa persona, una specie di coppia conforme? Non dico che finiscono per avere gli stessi gusti musicali o la stessa pizza, ma altre cose più importanti. Fra poco parleremo di una ricerca che mi ha fatto un po' pensare.

Beh, la suggestione non è male, no? Questa isola nel sole, magari. Sono belle giornate, ma l'estate è lontana, quindi in qualche modo stuzzichiamo la fantasia. Erano i Weezer a regalarcela nel 2001, mamma mia! Ma voi ci avete fatto caso, vi diceva, il fatto che certe coppie quando stanno insieme finiscono per entrare quasi in simbiosi, avere gli stessi gusti, e dicevo non soltanto per delle cose spicciole tipo gusti cinematografici, pizza, no, perché una ricerca ovviamente, te pareva, ha guardato più di 80.000 coppie, sono tante, e così ha trovato una certa somiglianza anche in cose più concrete, cioè abitudini di vita notevoli, tipo il consumo di alcol, il fumo, cioè sono cose notevoli per ciò che riguarda la propria salute, insomma ci si influenza parecchio nel bene e nel male. Stessa cosa per il peso corporeo. Avete mai fatto caso che certe persone se sono in forma, entrambi diversamente, insomma. Vabbè, addirittura gli anni di istruzione, anche quelli sono simili per certe coppie. La cosa interessante è che queste somiglianze, quelle evidenti, riguardano proprio l'istruzione, come vi dicevo, ed è fondamentale. Ora attenzione, perché questa ricerca non è che dice stare insieme vi rende uguali, no, la domanda è un'altra, cioè ci scegliamo già perché abbiamo qualcosa in comune, oppure veramente vivendo insieme per anni finiamo per influenzarci a vicenda? Ed è una cosa abbastanza facile da riconoscere in noi e anche negli altri. Faccio un esempio banalissimo: uno magari prima della relazione andava a letto, mettiamo a mezzanotte, l'altro invece alle 2 di notte. Ecco, dopo qualche anno tutte e due vanno a letto alle 7:30, non sto scherzando, questa cosa non è così. Però è abbastanza interessante come fenomeno. Non è chiaro se ci scegliamo perché siamo simili o perché abbiamo gusti simili vivendo insieme, però dopo qualche anno una cosa è certa, amici. I vizi li abbiamo assorbiti assolutamente tutti, soprattutto quelli che all'inizio dicevamo guai, io come lui, come lei, mai, mai, mai. Fateci caso. E beh, potete anche non essere d'accordo. C'è Audrey Hepburn adesso.

Il viaggio con uno dei pezzi più amati non parli mai. Noi parliamo, anzi diamo la parola agli ascoltatori di Radio San Marino al 335 104 1027. Il tema è: non si pigliano se non si assomigliano, o si cambiano o si assomigliano dopo che si sono presi. Insomma, in altre parole, lo stare insieme ci cambia o ci scegliamo perché già siamo simili? Vediamo un po' cosa ne pensate voi. Un saluto a Giorgia di Misano Adriatico. Secondo me all'inizio ci si sceglie già abbastanza simili. Io non riuscirei a stare con una persona che ha abitudini completamente opposte alle mie. No, sì, perché magari gli opposti si attraggono pure, no? Però poi bisogna vedere quanto poi resistono negli anni, probabilmente, anche per decidere cose spicciole, per la serie cosa mangiamo stasera. Cioè, vai. Allora, saluto Enrico.

che mette d'accordo, non lo sapevo. Saluto anche Serena, ciao da Bellaria. La cosa che ho preso da mia da mio marito è la mania di controllare 3 volte se abbiamo chiuso la porta. Prima non lo facevo mai, quindi anche queste piccole manie, insomma, funziona anche nelle piccole cose. Saluto anche Valentina, dopo 20 anni insieme abbiamo iniziato ad avere gli stessi gusti musicali. Prima lui ascoltava una cosa e un'altra, adesso discutiamo solo chi sceglie la musica in macchina. E io ti do un'idea: resta qui su Radio San Marino, perché prima o poi accontentiamo marito e moglie, per esempio con Olivia Rodrigo.

Let Me Love You, DJ Snake e Justin Bieber su Radio San Marino. Intanto c'è un appuntamento musicale tutto italiano che si sta avvicinando praticamente dietro l'angolo, Ligabue. Ligabue arriverà a Pesaro, chi ha il biglietto già lo sa, da mesi, insomma, alla Vitrifrigo Arena con il suo Certe Notti 2026. Ok, lo sappiamo che quando c'è Liga dal vivo è il massimo, è la sua consacrazione, perché dentro ci sono le canzoni che conosciamo da una vita, quelle che partono, quindi insomma non hanno bisogno che nessuno ti dica cosa stai ascoltando, però ci saranno anche quelle nuove ovviamente, e noi vi facciamo sentire il nuovo singolo ovviamente che fa capo all'album. Ok, arriva in Liga, per chi lo vedrà dal vivo, per chi lo sente adesso su Radio San Marino, insomma è qualcosa per te, ce lo sentiamo. Ti ho sentito.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours. Venerdì 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte, extra sconto del 50% dal prezzo outlet su tutto, solo per poche ore. Oltre 50 boutique ti aspettano con promozioni esclusive. Pinco, Timberland, Vans, Twinset, Liu Zhou Uomo e tanti altri. Solo il 2 ottobre dalle 15 a mezzanotte. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove

0: sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Allora, magari fuori l'estate ha deciso di andarsene già da un pezzo, no? Però vi portiamo noi al caldo, ci spostiamo almeno con la musica, perché arrivano Maluma e Shakira, che già insieme sono veramente delle bombe. E questa canzone sicuramente vi darà una bella energia, vi farà pensare ancora a posti caldi. Shakira, che vogliamo dire? Ormai quando arriva su un pezzo la riconosci subito. Maluma, per chi bazzica nell'ambiente latino, lo ama. E questa è Agua, li sentiamo?

Secondo me, se mi è venuta voglia di alzare il volume, era esattamente quello l'obiettivo di Shakira e Maluma con questa Agua. E se l'estate è finita, insomma, la canzone ha fatto finta di non saperlo. No, ti rimette subito in movimento e non è che ti chiede il permesso. Questa musica è così, è una di quelle canzoni che non hanno bisogno proprio di complicarti la vita, perché hanno il ritmo e hanno tutto. Però sapete che qui a Radio San Marino c'è una varietà di musica pazzesca, anzi ve la regaliamo senza interruzioni, perché no? Arriva la compilation con Miley, Bass Persuaders, poi The Cardigans, Erase and Rewind. Cominciamo con Irene Grandi.

0: fosse facile a tornare indietro e cancellare. The Cardigans, con questa suggestione che ci regalavano nel 1998, chiudevano la nostra compilation su Radio San Marino.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto, avete presente quei video in cui parte una canzone all'improvviso e poi c'è un gruppo di persone che comincia a ballare tutti insieme con la stessa coreografia? Ecco, si chiama Random Play Dance, ecco, mi sono informato, e arriverà qui a San Marino. Funziona così: parte una hit del K-pop, perché di quello parliamo, e chi conosce la coreografia entra e balla così spontaneamente, poi cambia la canzone, cambia la coreografia e si ricomincia. È una cosa decisamente divertente, soprattutto molto pop, perché puoi partecipare anche senza essere un ballerino, anzi tutt'altro. L'appuntamento sarà al campo Bruno Reffi e vi chiederete cosa sta succedendo. È una cosa veramente pazzesca, quindi con questa iniziativa che si chiama Random Play Dance KST K-Pop Showtime. Spero di averlo detto molto bene, nel prossimo weekend su San Marino, ovviamente.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: Allora, siete pronti per rivivere un periodo bellissimo per ciò che riguarda la musica internazionale? Gli anni Ottanta, anzi, nella seconda metà degli anni Ottanta, stava già cambiando. Dagli Stati Uniti, una ragazza con una voce delicatissima ma intensa. C'era Susan Vega. Luca.
1: Rivivi insieme a noi le

0: L'ora è quella giusta dell'informazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Mauro Torresi. Ha approvato in Commissione Sanità un ordine del giorno che riapre all'ipotesi di un ticket per le analisi di laboratorio richieste dai cittadini ma ritenute non clinicamente necessarie. Il provvedimento si inserisce in un ODG più ampio dedicato a dossier importanti come cure di prossimità, ampliamento del casale La Fiorina e nuovo ospedale. Diverse visioni tra maggioranza e opposizione sul cosiddetto ticket. C'è chi vede con favore la misura e chi mette in guardia sul rischio di minare il principio dell'universalità delle cure. Crescono intanto i casi seguiti dalla tutela minori, passati da 60 a 101 tra fine 2022 e giugno 2026. Prevenzione del tumore al seno. A San Marino l'adesione allo screening mammografico supera il 76%. Nel 2025 circa 6.000 donne hanno effettuato i controlli su quasi 7.800 invitate. Le iniziative dell'Ottobre Rosa quest'anno sono dedicate alla memoria di Mariella Mularoni, ricordata per l'impegno a favore della prevenzione. Il percorso senologico punta non solo sulla diagnosi precoce e sulle cure, ma anche sul sostegno emotivo alle pazienti.

0: pazienti. Misure di sicurezza straordinarie per il Rally Legend 2026 dall'8 all'11 ottobre, con stop ad alcolici dalle 21 alle 3 di notte nelle aree dell'evento e fino a 500 metri di distanza. Vietati anche contenitori in vetro, metallo, fuochi d'artificio e dispositivi rumorosi o a motore usati impropriamente. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a 2.000 euro con pene più severe in caso di recidiva. Andiamo in Italia con l'economia. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre che registra il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari Istat, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e più 4,2% su base annua. A pesare i prezzi dell'energia e sale anche il carrello della spesa. Politica tra Italia e San Marino. Si è costituito sul Titano un comitato di futuro nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, promosso da Bruno Galli, referente provinciale di Rimini. Il gruppo si occuperà delle questioni che riguardano gli italiani residenti sul Titano e i rapporti transfrontalieri. A fine agosto, si legge in un comunicato, c'erano circa 50 tesserati. Chiudiamo con lo sport. Rimini ospita dal 4 al 6 ottobre la prima edizione del premio Gianluca Vialli, 3 giorni di sport, solidarietà, iniziative nel ricordo del campione scomparso nel 2023. Il momento centrale sarà il gala al Cinema Fulgor, con riconoscimenti a Roberto Mancini, Fabrizio Ravanelli, Pio Esposito e altri protagonisti del calcio e del giornalismo sportivo. Era l'ultima notizia, seguiteci in TV, sul sito, sui social e ovviamente in radio. Buona serata.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Stiamo vivendo una settimana anticiclonica, una piccola defiance nel corso di giovedì per una perturbazione molto vicina all'Italia, sulla Francia, con il passaggio di nuvole medio-alte anche in Emilia-Romagna. Cielo poco, parzialmente nuvoloso per queste nuvole alte, ma senza pioggia, al più qualche debole precipitazione sull'Appennino tosco-emiliano, ma nulla di significativo. Altrove stabilità e clima estivo con massime fino a 26-27 gradi. Nel weekend ancora condizioni atmosferiche improntate alla stabilità e al sole. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo o sul nostro sito web.
4: Nessuna nuova, buona nuova, insomma, il tempo continua a essere assolutamente molto piacevole e devo dire affrontabile. Ma vi ricordate qualche mese fa soltanto quanto ci lamentavamo del caldo? Vabbè, parentesi chiusa. Ancora ben trovati da Gigi Restivo, ultimo frammento da passare insieme, ultima mezz'oretta. Magari siete belli stanchi e lo capisco, siete tornati a casa e avete da fare la lavatrice, il bucato, dovete fare una telefonata che rimandavate. Ecco, a un certo punto ovviamente dite non ce la faccio più. Sapete che la generazione Z, i più giovani, hanno affrontato questa cosa in maniera carina e divertente? Ecco, vi racconto tutto fra poco.

Una bella joint venture di qualche tempo fa, gli Our City con Adam Levine e Maroon 5. E allora, amici stanchi, ci sta a quest'ora, no? Sono le 19:13, ecco, ci vuole un premio, dobbiamo premiarci. Prendiamo esempio dai più giovani, dalla generazione Z, questa cosa l'ha praticata e trasformata in una filosofia di vita, lo sapete? No, perché noi piace avere questo osservatorio tra i più giovani, perché a volte possono essere anche interessanti per noi che siamo leggermente più grandi. Allora, hanno inventato la Little Treat Culture, ve la traduco in maniera molto semplice, è la cultura del piccolo premio, per l'appunto, che poi piccolo premio può essere qualunque cosa, no? Magari un caffè preso al bar invece che quello della casa, la moca, oppure, visto che sera, un dolcetto dopo cena. È un piccolo premio, una carezza che ci facciamo. Oppure per le amiche all'ascolto che magari amate i cosmetici, ecco, ne comprate uno che non vi serve a niente, assolutamente niente, però era carino. Vabbè, oppure questa è la versione che preferisco, qualcosa che non conta e che non costa assolutamente niente, perché il concetto interessante è proprio questo, cioè non è necessariamente ho avuto una giornata pesante quindi mi compro una cosa importante, può essere anche ho avuto una giornata normalmente pesante quindi mi fermo, mi faccio una passeggiata, ascolto una canzone alla radio, per esempio, dico io, oppure mi siedo sul divano, non faccio assolutamente niente, insomma mi concedo una bella pausa senza sentirmi assolutamente in colpa. E forse è anche un modo diverso di guardare che cosa, ma le cose minimal, insomma, perché siamo sempre abituati, no, a pensare che la ricompensa debba arrivare con qualcosa di mega, di wow, e invece magari, che ne so, un piccolo risultato può essere anche una grande soddisfazione. Il problema arriva quando questo piccolo premio diventa automaticamente un acquisto, e quella è un'altra storia, perché se ogni volta, che ne so, che lavoriamo tanto, che facciamo il bucato, dobbiamo comprarci un nuovo paio di scarpe, capisci che poi questo bucato diventa un investimento finanziario. Però l'idea di fondo non è affatto male. Premiamoci un pochino.

Dà proprio l'idea di un viaggio in treno, magari notturna, con questa canzone meravigliosa del passato dei Soul Asylum, Runaway Train. Ma un saluto a tutti i pendolari che tornano a casa a quest'ora, ma lo vogliamo fare? Ciao ragazzi, ciao ragazze, ecco, questa è la radio che senti, che vi porta a Los Angeles. No, perché Adela ci porta da tutt'altra parte con questo pezzo che sì è pop, perché ha una bella energia molto contemporanea, però il titolo dice non sono a Los Angeles. Intanto la sensazione è quella di essere finiti proprio dentro questa scena di un film. Insomma, sentiamola, Adela arriva dalla Repubblica Ceca.

0: La meraviglia della voce di Giuliano San Giorgio, un passo indietro, ma invece fra poco faremo un passo avanti, perché alle 19.30 più o meno partiranno le nostre super hits, le più belle dagli anni 90 fino ad oggi, e poi la serata con Marco Corona, stabiliamo un contatto, tante cose belle da ascoltare con Radio San Marino. Intanto buona serata da Gigi.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
6: 50?
5: No, sono 150. E quanto costa al mese?
6: 30 euro?
5: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
6: Una SIM?
5: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino, back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo. Radio San Marino per il sociale.
9: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
10: Ascolta con noi i successi più forti

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Ultimo, tutto.
4: Nima.

0: Ricordare che tra poco qui su Radio San Marino torna Stabiliamo un contatto. Quindi due sono le cose:
1: o tu hai lavorato
0: o conduci Stabiliamo un contatto. La seconda:
1: auf Wiedersehen. Stabiliamo un
2: contatto. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi,
1: rimani con noi. Super Hits,
0: la radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027, 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027, la radio che senti ti ascolta.
2: Che bella serata, manchiamo solo noi, quindi stabiliamo un contatto rewind, arriviamo tra poco, in questo momento sono le 20.
3: Rewind.

0: cosa?
1: Questo sondaggio.
0: Sulla fiducia?
2: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao!
2: Passo sempre per me, Giacomo, l'ex muratore da Ravenna.
0: Eh sì.
2: Dai, ogni tanto lo ricordiamo, visto?
0: Visto?
2: L'Alzheimer galoppante che scerpeggia tra
0: i
2: membri di questa community.
0: Ma non
2: di recupero.
0: È vero!
2: Comunque, non so se hai letto una notizia che ho letto un po' di tempo fa.
0: Cioè?
2: Nel 2014 a Shanghai un gruppo di single comprò tutti i posti dispari della sala di un cinema, costringendo così le coppie a sedersi lontane uno dall'altro.
0: Ma no!
2: È stata proprio una bella bastardata. Io scommetto che l'hanno fatto, non ho controllato, ma secondo me l'hanno fatto proprio il giorno di San Valentino.
0: Così le ha separate, può essere.
2: Comunque, che tipo di bastardata vi piacerebbe fare, bonariamente parlando? Adesso non andiamo a cercare niente di? Perseguibile penalmente, mi raccomando. Comunque, io per esempio, sai cosa farei?
0: Cosa
2: io
0: faresti?
2: Smonterei tutte le ruote e tutti i monopattini elettrici che vedrei in giro, anche se devo dire che fortunatamente stanno cominciando a calare di numero.
0: Perché?
2: Vedi anche il fatto che c'è la legge che dovrebbero avere l'assicurazione e portare il casco, ma io con le, fino adesso quei pochi che ho visto col casco, l'assicurazione hanno, e la targa non ne ho ancora visto neanche uno
0: proprio col casco.
2: Ecco, io farei quella bastarda, una bella slentata alla ruota di dietro, così dopo un po' che vanno non c'è più la ruota di dietro, non si fanno mica mai, rimangono a piedi,
0: certo.
2: E voi quale tipo di bastardata fareste? Forza gente, dite la vostra che ho detto la mia.
0: Va bene, ciao.
3: Contatto stabilito da quella squinternata della Chiara.
0: Ciao Chiara.
3: Allora, io mi divertirei a fare una cosa, chiaramente non lo farò mai, però? Mi piacerebbe avere un altoparlante e dall'alto del mio balcone, della mia finestra, insultare a caso la gente. Ciao, contatto stabilito e molto esaurito.
0: Però dopo se lo fai.
3: Dopo sono volatili per diabetici.
0: Cioè?
4: Saranno cazzi veri!
0: Vabbè, torniamo ai vostri, alle vostre note vocali. Chi c'è?
5: Ciao Marco, John. Guarda, una bastardata che si potrebbe fare, secondo me, sarebbe anche propedeutica, nel senso che, per esempio, tutte quelle persone che parcheggiano nei posti per disabili o cose del genere, e che non avrebbero il diritto di pagare in quel posto,
0: sì,
5: te passi, gli buchi tutte e quattro le gomme e poi gli lasci un biglietto. Arrivederci e grazie. Sì. Non sarebbe male.
0: Ciao Paolo.
6: Oh beh, caro Marco, mi piacerebbe montare una specie di piccolo algoritmo nelle sedi delle trasmissioni televisive, proprio da dove parte il segnale.
0: D'accordo.
6: Che gli fa letteralmente saltare la trasmissione.
0: Quando?
6: Ogni qualvolta gli viene la malsana idea di mandare spot che parlano di emorroidi, di stitichezza, di diarrea, soprattutto nella fascia oraria in cui si sta mangiando.
0: A
6: ecco,
0: cena.
6: Ogni volta che parte quel genere di spot.
7: Quando hai la diarrea?
0: Ecco,
7: hai sempre bisogno di un bagno.
6: Perché hanno rotto veramente le scatole? Cioè, allora a me non interessa, perché io cerco di anche di tendenzialmente guardo poco la televisione, però quanto gli starebbe bene tutte le volte se lì che mangi quando ti sorprende la diarrea. E allora sai cosa?
0: Cosa?
6: Contatto, ciao Marco, ciao.

0: Ciao Marchino, avanza da gradare. Allora, il sondaggio di oggi dice: quale bastardata vi piacerebbe fare e a chi? Allora, io premetto una cosa: l'altra sera sono andato a fare un giro a Cattolica, quando è stato, credo, sabato. Sì, sabato sera.
1: Sì?
0: Sabato sera, allora cercavo il parcheggio e poi mi sono infilato in un parcheggio bianco. Se Dio vuole, ancora si trovano.
1: Sì.
0: E allora mi si è affiancato uno con una Renault, adesso non dico neanche la marca perché sono un bacello. E praticamente mi si è affiancato, pensavo che sua moglie mi chiedeva se uscivo, perché di solito, dai,
1: certo,
0: quando
1: sì,
0: non
1: sì.
0: ci sono i parcheggi uno ti chiede. Invece il fenomeno cosa ha fatto? Voleva parcheggiare la macchina nel posto delle elettriche, e così ha fatto, evidentemente. Lui aveva una macchina che sarà stata, se va bene, degli anni 2000,
1: quindi
0: pensa un po' che cosa c'entrava. Allora, essendo che io ho la macchina elettrica, che la potrei parcheggiare anche lì, non ti dico che mi veniva la voglia di sgonfiarle una gomma, ma quasi quasi. Ciao Marchino, cosa ti esaurito?
1: Sì, esaurito proprio.
0: Madonna, sono cattivo oggi. È lunedì.
1: Forse questo è il sondaggione sfogativo. Per partecipare, nota vocale 335 104 1027. Dai, che comunque è una cosa simpatica, è così goliardica.
2: Oh Marco, una bastardata da fare? Io ne avrei.
1: Sì.
2: Oddio, ci devo pensare bene, perché se ti dico cose a chi, sono in manette, cioè sono già dietro le sbarre. Difficile sto sondaggio, Dio, com'è difficile.
1: Vabbè, ti aspettiamo, Delia. Tra l'altro il tutto è partito da questa notizia che ha trovato Giacomo, l'ex muratore di Ravenna. Nel 2014 a Shanghai un gruppo di single ha comprato tutti i posti dispari di un cinema, e quindi le coppie furono costrette a sedersi separate. E dal qui che parte un po' il tutto. Qual è il commento? Cosa ridi?
2: Bella bastardata.
1: Un po' sì, Chiara. E tu?
2: Chiamiamola pure la bastardata rovina famiglia.
1: La tua?
2: Ci sono due tipe che si vantano di come i loro mariti le trattano, come sono fedeli, come sono bravi, come le amano, le adorano,
1: ci sta.
2: Fanno tutto per loro.

0: contatto stabilito dalla Deglia. Ho pensato al sondaggione, ho trovato una risposta che ti farà andare bene.
1: Avendo
0: subito diverse bastardate, la bastardatella che io farei è quella di forare tutte e quattro le gomme. Oh. A chi? Persona X, non posso fare nomi.
1: Ed è certo.
0: Non posso. Non però mi piacerebbe tanto farlo.
1: Sì.
0: Ma alla fine io non sono mica capace. Le ho subite, ma non sono capace di farle. Vabbè, dai Marco, fatela andare bene come risposta.
1: Va bene.
0: È difficile per me questa. Troppo.
1: Ok.
0: Buona giornata.
1: Ciao Delia. Tra l'altro Delia è molto amica con Stefano. Stefano, tu invece?
2: Se te lo racconto è troppo lunga, non facciamo notte, ma è stata una bastardata. Ti posso tanto dire che quando l'ho fatta piangeva di gioia questa persona, la nostra amica, piangeva di gioia veramente.
1: Addirittura.
2: Ma dopo che ha scoperto la bastardata, addirittura gli aveva detto anche il marito, ragazzi, piangeva dal dispiacere.
1: Quindi.
2: E mi ha promesso proprio, mi ha detto queste storie parole, questa te la farò pagare.
1: Addirittura.
2: Ricordati, stai allerta.
1: Quindi.
2: Ma ve la racconterò.
1: L'hai fatta
2: comunque,
1: grossa.
2: Andato, come si dice, tutto bene perché finisce bene.
1: Beh, ancora
2: ma è
1: no.
2: Proprio una bella bastardata.
1: Ma ancora non lo sai. Tra l'altro, adesso siamo curiosi di cosa si trattava, Stefano.
2: Si trattava. Mi ero inventato un voucher per una settimana.
1: Dove?
2: Un albergo, una nostra coppia di amici. La settimana di Ferragosto, all'inclusi tutto compreso, di più, di così queste che facevano dei salti di gioia.
1: Ci credo.
2: Una settimana in all'inclusi. Prova a immaginarti, cadeva proprio anche nella settimana del loro anniversario di nozze.
3: Bastardo!
1: Ma è così, Stefano?
4: È così, zio, è così. È proprio bastardo così.
1: Che bene, lo dicono tutti. Vabbè, Sam, e tu invece che scherzo faresti?
5: Beh, uno scherzo? Diciamo che cattivo. Mi piacerebbe invitare a casa un vegano.
1: Sì?
5: E preparare solo esclusivamente carne.
1: No.
5: Neanche gli odori nella carne ci metto. Solo carne.
1: No.
5: Così come sentivo una volta, mangi sta minestra o chiudo dalla finestra. Probabilmente scappo dalla finestra, ma
1: no.
5: Meglio così.
1: Dai,
5: perdendo il volo. Allora c'è uno, insomma, laureato, avvocato, tutto, ma non cerca lavoro.
1: Sì.
5: Gira, banche, studi, robe varie. Fatto sta che vede sto circo che cercano lavoro, entra e fa, io sono disperato. Guarda, noi cerchiamo un funambolo, devi camminare su una fune che attraversa il circo e in mezzo ci sono i leoni.
1: Cosa?
5: Non c'è più niente da mangiare, va bene. Allora va al circo, insomma, la sera lo preparano tutto.
1: Sì.
5: Va su in alto, insomma, prende la scala, va su sta cosa, fa ostia, ma qui non si sta mica in equilibrio. Ostia, ma qui e parte piano piano sotto. Insomma, lui inizia ad andare avanti, finché a un certo punto scivola qui,
1: no.
5: Giù nel leone. Si alza, tutto preoccupato, va in un angolo, paura. Diceva, ci vuole leone di corso, lo guardi e fa, sta tranquillo, conosciamo leoni qui, siamo tutti geometri.

0: c'è da spostare una macchina.
1: Scusate, ma questa mi sa che è Chiara sul suo terrazzino con l'altoparlante per insultare.
0: Cosa? Sembra talco, ma non è serve a darti l'allegria.
1: Quello che ha usato mi sta Chiara, perché stiamo parlando oggi di quale, diciamo, bastardata vi piacerebbe fare e a chi. Cioè, l'abbiamo definita anche mascalzonata un po' all'amici miei, ma giusto così per sorridere, cioè cose non perseguibili penalmente, come diceva il nostro buon Giacomo all'inizio del programma. Per partecipare, nota vocale 335 104 1027.
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Ciao Anita.
2: Allora, se cominciamo a fare coi dispetti, quello che a me piacerebbe fare come dispetto, sì, e se lo meriterebbe anche, metterci Guttalax nelle mie tre melanzanine.
1: Perché?
2: Che mi crescono davanti alla casa nei vasi, perché io non ho il giardino, ma mi piace il giardinaggio e coltivo la roba nei vasi.
1: Allora?
2: E se mi crescono quelle due o tre melanzane,
1: sì,
2: c'è qualche buon'anima del vicinato che me le viene a rubare,
1: capito.
2: Mi piacerebbe metterci dentro il Guttalax,
1: ecco, così,
2: che gli facesse un bel effetto.
1: Certo.
2: Sì, questa è una cosa che sto giocando con questo pensiero. Ciao.
1: Ciao, ok.
3: Oggi burdel, stiamoci calmi, calma.
1: Sì, l'abbiamo messo un po' come hashtag del domandone di oggi. Chi c'è? Aspetta un attimo, perché è andato via lui.
4: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao Renato.
4: Allora, quale bastardata? Allora, partiamo dal presupposto che io sono una persona benevola.
1: Sì.
4: Difficilmente faccio le bastardate, però.
1: Però?
4: Quando vedo tanta invidia, tanta gelosia, mi verrebbe da fare peggio. Mi spiego meglio.
1: Spiega.
4: Ho dei colleghi che, siccome io sto in ferie dal 1 d'agosto al 31 di agosto di tutti gli anni, è sempre la stessa storia.
1: Sì.
4: Mi invidiano e vorrebbero, insomma, farlo loro al posto mio. Però io, arrivato a 58 anni, già ho lavorato abbastanza. Mi sono detto, beh, arrivato a questo punto della mia vita, voglio lavorare per vivere, non voglio più vivere per lavorare. Come facevo prima.
1: Certo.
4: Allora ti spiego qual è.
1: Vai.
4: Io, se potessi, sarei in ferie 11 mesi all'anno.
1: Sì.
4: E lavorerei uno solo, in modo tale che devono proprio prendere fuoco, bruciare dall'invidia.
1: Bene.
4: Ok?
1: Perché?
4: Sono stato abbastanza chiaro.
1: Ma chiarissimo.
4: Vabbè, io comunque dalla provincia di Bari è tutto, e c'è da voi la linea, ragazzi.
3: Sì, che dice il sondaggione di oggi?
1: Cosa dice?
3: Qual è la bastardata che vorreste fare? Guarda,
1: dimmi.
3: Meglio che non dico niente, altrimenti in botte in galera, in botte via ceva. Quindi per oggi passo. Non fanno di niente, non tocca niente e basta.
1: Gabri?
5: Ciao Marco, allora, una bella bastardata, io a certe persone non si possono fare nomi. Ne avrei una bella fila, però vabbè, dai. Cerchiamo di scremare
1: un po'.
5: Non sono così rognoso, per non dire un'altra parola.
1: Sì.
5: E diciamo che a una certa persona gli farei sparire tutti i mobili di casa. Cioè, arrivi,
1: sì,
5: boom, sparito tutto. E poi dopo gli farei trovare un mucchio.

0: di cenere di fianco alla porta con un bel cartello, ecco che fine hanno fatto.
1: Sì, ma perché? Non capisco, cioè cenere i mobili.
0: Ma mi starebbe proprio bene, perché questa cioè, essere maniaci, una maniaca della casa, tutte le cose in filo, il loro posto.
1: Ah, ti dà fastidio.
0: Perfetto, guarda, toccare, boh, tutto a fuoco, via. Un bel mucchio di cenere, ecco cosa ne resta, così adesso rinizia da capo. Fatta roba. Ciao. No, che stiamoci calmi. Marco, sì, Dio grazie che non gli ho dato fuoco a tutta la casa.
1: Ah, quindi hai dato fuoco a qualcosa, non tutta la casa?
0: Mi correggo, Dio grazie che non gli darei fuoco a tutta la casa, perché gli ho dato, fa brutto.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego!

0: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, questo è facile per me, perché è una mascalzonata a cui penso tutti i giorni.
1: Dai, qual è?
0: Una bella manciata di chiodi a tre punte, o anche quattro volendo, quelli che
1: però,
0: quando tiri per terra rimangono quelle puntine di in su.
1: Sì, lo so.
0: Per quelli che simpaticamente hanno preso la strada per un autodromo davanti a casa.
1: Mm-hmm.
0: E quindi niente. Io tirerei due o tre manciate di quelli ogni tanto, ogni tot giorni, e così una
1: così?
0: Bella selezione di quelli che corrono e quelli che invece rispettano non gli tiro niente. Cattiva,
1: quando ce vo che dire,
2: stiamoci calmi, calma,
0: e aggiungo stiamoci calmi un corno.
1: Vabbè.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao,
3: io
1: Sara.
3: Non so se si possa ritenere una mascalzonata, siccome ho visto che ho gli effetti sperati, hai presente quando a Natale si mettono sempre le luci blu?
1: Sì.
3: Ai davanzali, ai

0: balconi, certo, ecco, sì. Vorrei metterli la notte per simulare una pattuglia dei carabinieri ed evitare che la gente corra per strada, perché come vedono le luci blu, ecco, cominciano a rallentare, quindi non so se si possa ritenere una mascalzonata, ma diciamo una bastardata per chi vorrebbe correre ma non può, ma non deve correre, soprattutto.
1: Brava.
0: Si va all'autodromo a correre, giusto?
1: Giusto.
0: Accendiamo
1: sì la luce blu così almeno tutti rallentano. Questa più che una bastardata è una bastardata salvavita, cioè le accendiamo queste luci blu, faceva riferimento ai carabinieri, ma noi ne abbiamo uno qua nella community di recupero di questo programma. Guido,
2: bella, sì,
1: ciao.
2: Guarda, una bella mascalzonata la farei,
1: sì,
2: io vorrei vestirmi da prete e dire una finta messa.
1: Una finta messa,
2: faccio un figurone,
1: bella, sì, cioè, ci vorrei proprio vedere.
3: Uno spettacolo unico.
1: Ma come ti rivolgeresti ai tuoi fedeli?
4: A sfagiolati!
5: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, sono San Battista Frutto, un saluto a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso che è veramente fantastico.
1: Sì.
5: Io la bastardata la farei quasi quasi anche a te, Marco Corona, lo sai perché?
1: Perché?
5: Così ti inviterei a un concerto, farei qualche domanda prima di tutti i tuoi colleghi, qual è il gruppo musicale che ti piace più di tutti. Poi ti direi, guarda Marco, ti farei arrivare il biglietto a casa per andare a questo concerto, poi ti verrei a prendere, guarda che però dobbiamo andare insieme, invece anziché andare al concerto ti porto al mercato a vendere la frutta. Ti saluto e poi devi cantare anche, perché te non vendi la frutta, te canti.
1: Io canto.
5: E fai il DJ sul mercato della frutta, come so, una giornata diversa.
1: Mamma
5: buona giornata, buon divertimento, tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi. Ciao.
1: Ciao Sabri, cosa dire?
6: Siamo alla frutta.
1: È tutto a posto? È tutto a posto con Giambi, eh?
7: Niente a posto.
0: Sì, bello.

0: Sì, ormai si è capito che siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi. Ultimi messaggi, ultime note vocali.
1: Ciao a tutti, sono Lanto.
0: Ciao Lanto.
1: È una bella mascalzonata, dunque potrebbe essere
0: tipo
1: che? Dopo che è passato lo straccio per casa, no? Dal primo piano,
0: sì.
1: Rovesciare il secchio con l'acqua sporchina di sotto. Mentre in quell'istante sta passando
0: per caso,
1: la mia vicina di casa, il responsabile del supermercato dove faccio la spesa ultimamente,
0: la gente simpatica,
1: e il gestore del mio bagno al mare quest'anno.
0: Bene.
1: Ecco. Mentre passano loro tre, io rovescio l'acqua.
0: E cosa diresti
1: e
0: dopo?
1: E poi mentre loro mi guardano, capito, attoniti, io
0: cosa
1: potrei dire? Ah no, è che volevo semplicemente lavare la strada.
0: Sì.
1: Ecco, però che soddisfazione,
0: davvero,
1: dai.
0: Davvero.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ah, Marco.
0: Sabri.
2: La bastardata che vorrei fare io, mi sa che sono imparato.

0: vecchi che la vorrebbero fare.
1: E quale?
0: E sarebbe andare a cagare davanti a quelli che portano il cane a passeggio e lo fanno cagare davanti a casa tua, davanti al tuo cancello, davanti alla tua porta di casa, davanti alla porta del tuo negozio.
1: Defecare, si dice.
0: E gli farei proprio di quelle cose proprio fotoniche, presente quelle proprio.
1: Sì, vabbè, non c'è bisogno di entrare nel particolare.
0: Sapevo che c'è un sito che
1: le vende,
0: se gli fai l'ordine ti porta dei cagati di infante davanti al cancello. Ecco.
1: Ecco.
0: Io quello farei.
1: Amazon, però
0: si chiama
1: così.
0: Quello, ad uno per uno. Spenderei anche quei soldi, ma glielo farei con tutto il cuore.
1: Ecco.
2: Stiamoci calmi, calma.
0: È difficile rimanere calmi, eh? È difficile. Sì.
3: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
1: E il ritardissimo chiude lui.
4: Oh, siccome che a questo stupendo sondaggione ti ho già risposto, andiamo di barzellette.
1: Vai.
4: C'è questa donna che va a trovare il marito in carcere.
1: Sì.
4: Fatto caro, mi dispiace tanto, lo so, ma hanno condannato 30 anni di galera.
1: 30 anni?
4: Oh, non mi passerà più, non so come fare. Ascolta, fa lei.
1: 30 anni.
4: Un po' di tempo fa ho parlato col giudice.
1: Sì.
4: Che ti ha condannato e mi ha fatto una proposta un po' strana.
1: Che
4: e quale fa lui?
1: Fatti.
4: E ha detto che se fossi andato a letto con lui, per ogni volta che avrei fatto sesso con lui, ti avrebbe scontato un anno di pena.
1: Però.
4: Mamma mia, brutto bastardo, porco schifoso. Ma come si permette? E tu cosa hai risposto? Fa lei. Ascolta, adesso intanto prendi sulle tue cose che te lo spiego mentre andiamo verso casa.
1: Ciao. No. A questo punto salutiamo e ringraziamo Giacomo che ha aperto, lanciando il sondaggio e chiudendolo con la sua barza. Noi ci ritroviamo come sempre ogni giorno ore 16.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come nomi

0: numeri uno passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San, radio San Marino. Radio San Marino.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Ultimo, tutto.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Dito nella piaga, Miss Italia. Come non mi

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ultimo, tutto.